0: vendita. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Spot.
3: Sono le 2:03.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto, semplicemente ovunque. Radio Punto, radio, internet, televisione, semplicemente ovunque.

0: Spotify.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Spot.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot. Spot.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Spot.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

talking. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Spot.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
5: Spot.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Spot.
0: Sono le 4 e 5 minuti.
6: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Radio Punto, semplicemente ovunque. Radio Punto, radio, internet, televisione, semplicemente ovunque.

In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

di dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio

0: spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot. Spot.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque. Spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
4: Spot. Spot.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
4: Spot.
5: Sono le 6:07.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot. Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 7:06.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il mese di maggio continuerà a mostrare una certa dinamicità atmosferica. La rottura del blocco atlantico espone infatti all'instabilità e maltempo un po' tutta l'Europa occidentale e anche parte dell'Italia. Giornata di venerdì, quindi, che vedrà tempo stabile al nord con qualche annuvolamento e rovescio sull'Emilia Romagna. Migliora poi in linea generale su tutti i settori a partire dalla sera. Avvio di giornata instabile anche al centro, perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento netto nella seconda parte del giorno. Anche al sud avremo un inizio un po' incerto, poi un miglioramento generale. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
0: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.16.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il mese di maggio continuerà a mostrare una certa dinamicità atmosferica. La rottura del blocco atlantico espone infatti all'instabilità e maltempo un po' tutta l'Europa occidentale e anche parte dell'Italia. Giornata di venerdì, quindi, che vedrà tempo stabile al nord con qualche annuvolamento e rovescio sull'Emilia Romagna. Migliora poi in linea generale su tutti i settori a partire dalla sera. Avvio di giornata instabile anche al centro, perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento netto nella seconda parte del giorno. Anche al sud avremo un inizio un po' incerto, poi un miglioramento generale. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Per caso.
1: Nei Predatori dell'Arca Perduta, la scena in cui Indiana Jones spara al guerriero che lo minaccia con una spada non era prevista dal copione. Harrison Ford si era preso un'intossicazione alimentare e doveva andare al bagno ogni 10 minuti. Così, per accorciare la scena, sparò. E Spielberg amò così tanto l'effetto comico e inaspettato da lasciarla nel montaggio finale.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti, un libro.
2: C'è una sensazione che molti conoscono bene, quella di essere spettatori di un mondo che sembra parlare una lingua diversa dalla nostra. Una lingua fatta di sigle, di mercati, di decisioni, che eppure ci riguardano e come. Benvenute e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. E oggi entriamo in un testo che ha l'ambizione e anche il coraggio di restituire a ognuno di noi una parola in più, uno sguardo in più, un potere in più su ciò che ci circonda. Se anche tu scrivi saggi o guide che trasformano la complessità in chiarezza, vieni a trovarci sul nostro sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Dai, ti aspettiamo! Intanto apriamo questa guida necessaria per comprendere i meccanismi e le parole della finanza e della geopolitica economica. Si chiama 24 parole per capire l'economia di Mariangela Pira. Nel febbraio 2020 i mercati azionari crollano dopo la rapida diffusione della notizia dell'emergenza sanitaria che si evolverà nella pandemia di Covid-19. È inevitabile. Si tratta di uno scenario inatteso e non ci sono sicurezze per il futuro. Dopo una fase di ripresa e relativa stabilità, ad aprile 2025 il mondo si ritrova ancora una volta in una situazione analoga, determinata dalla decisione del presidente Trump di imporre pesanti dazi sulle importazioni a livello globale. Il contesto è molto diverso, ma l'elemento che non cambia è la difficoltà a raccapezzarsi nelle numerose notizie economico-finanziarie fornite dai quotidiani, che spesso e volentieri danno molto per scontato. A peggiorare ulteriormente il quadro contribuisce il grave analfabetismo finanziario che affligge la popolazione italiana. Ci mancano gli strumenti per compiere scelte consapevoli in ambito economico e fatichiamo a decifrare ciò che leggiamo al riguardo. In quest'era di incertezza e timore, l'obiettivo dell'autrice, giornalista, esperta di finanza e geopolitica economica, è proprio quello di fornirci una guida completa e accessibile, individuando e analizzando 24 parole chiave che ci aiutino a orientarci nel mare di informazioni che riceviamo quotidianamente e a prendere decisioni ponderate. Di Mariangela Pira, 24 parole per capire l'economia. Edizioni Chiare Lettere.
3: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: tot.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot. Spot.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
3: Sono le 8 e 2 minuti.
4: Sì! Può fare!
5: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: Parola che sei tra noi. Riflessioni sul Vangelo della domenica a cura del diacono Stefano Pozzati, diacono della parrocchia in San Vittore Olona.
1: Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse ai discepoli: «Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto, vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate». Parola del Signore.
2: Benvenuti a tutti, cari amici, in questa sesta domenica dopo Pasqua. Una domenica che ci introduce e ci fa avvicinare alla grande festa di Pentecoste che avremo fra due settimane. E è importante poter sottolineare insieme qualche aspetto di questo brano del Vangelo di Giovanni, che rappresenta attraverso il suo racconto proprio la consegna di Gesù di un tempo nuovo che sarà illuminato dalla sua Pasqua. È un'anticipazione, quella che Gesù segnala, di ciò che arriva dopo la sua Pasqua, e segna l'inizio del tempo dello Spirito Santo. Gesù dice chiaramente: vi lascio la pace, ed è in questa sottolineatura è a nostra disposizione quanto bisogno sentiamo di pace interiore, di un modo diverso e capace di poter interpretare la realtà che ci circonda e di poter vivere e di poterla vivere nella gioia del Vangelo, nella gioia della testimonianza del risorto. Gesù dona una pace che non è quella del mondo, non è una pace che ha degli interessi, una pace che specula sulle persone, che in qualche modo rischia di diventare un messaggio di possesso e di potere. Vuole essere una pace che non ha tempo, una pace che arriva dalla gratuità totale che la Pasqua di Gesù consegna. Ed è l'inizio del tempo dello Spirito Santo. Noi stiamo vivendo il tempo dello Spirito Santo. E questo è quello che viene comunicato agli apostoli che ascoltano Gesù. La pace che dà Gesù è diversa da quella illusoria che dà il mondo. È una pace vera, è una pace che ti permette di camminare nei sentieri della vita con uno spazio dedicato a Lui, con la presenza edificante e che ci educa di Gesù che sta in mezzo al suo popolo e per opera dello Spirito. Ecco, un'altra sottolineatura che potremmo fare di questo brano è questo grande incoraggiamento che Gesù fa quando parla di paura, una paura, la paura che, come dice Giovanni stesso, non sia turbato il vostro cuore. Lui sottolinea queste parole di Gesù proprio a voler individuare quella paura interiore che, se vogliamo, deriva proprio da un'interpretazione della realtà che abbiamo intorno a noi. Quando vediamo che la fede è attaccata, quando il credere è attaccato, quando c'è sfiducia, indifferenza, quando esiste una dinamica di afflizione di fronte alla conoscenza di ciascuno del grande valore della fede, ma di una realtà intorno a noi che si mostra non attenta e non volenterosa di seguire gli insegnamenti di Gesù. Ecco, quindi Gesù ci dice: non abbiate paura, non dovete aver paura di essere sopraffatti dalle logiche del mondo. Ed è questa appunto la condizione della nostra fede. Cerchiamo di coltivare con attenzione la nostra fede nella misura in cui vogliamo questo guadagno, il guadagno del superamento delle paure e dei timori che ciò che ci circonda può causare. Cerchiamo di dare fiducia al Signore, lasciamo spazio a Lui nella nostra vita perché possiamo imparare e coltivare una capacità personale di essere suoi testimoni. Questo è un modo per vedere in modo diverso la realtà che ci circonda, per vederli con gli occhi e con la gioia che esprime la conoscenza di Gesù risorto che ci dona la pace vera. E questo è il nostro augurio, e questa la volontà che vogliamo praticare, e ciò per cui vogliamo pregare. Vogliamo la pace che Gesù insegna e vogliamo viverla ogni giorno. Un caldo abbraccio a tutti e, se vorrete, ci riascolteremo la prossima domenica.
0: Avete ascoltato Parola che sei tra noi, riflessioni sul Vangelo della Domenica a cura del diacono Stefano Pozzati, diacono della parrocchia in San Vittore Olona.

0: America, la rottura del blocco atlantico espone infatti all'instabilità e maltempo un po' tutta l'Europa occidentale e anche parte dell'Italia. Giornata di venerdì, quindi, che vedrà tempo stabile al nord con qualche annuvolamento e rovescio sull'Emilia Romagna. Migliora poi in linea generale su tutti i settori a partire dalla sera. Avvio di giornata instabile anche al centro, perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento netto nella seconda parte del giorno. Anche al sud avremo un inizio un po' incerto, poi un miglioramento generale. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ogni mattina latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Aldo.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il mese di maggio continuerà a mostrare una certa dinamicità atmosferica. La rottura del blocco atlantico espone infatti all'instabilità e maltempo un po' tutta l'Europa occidentale e anche parte dell'Italia. Giornata di venerdì, quindi, che vedrà tempo stabile al nord con qualche annuvolamento e rovescio sull'Emilia Romagna. Migliora poi in linea generale su tutti i settori a partire dalla sera. Avvio di giornata instabile anche al centro, perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento netto nella seconda parte del giorno. Anche al sud avremo un inizio un po' incerto, poi un miglioramento generale. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore di Santorini giace una città minoica, Acrotiri, sorprendentemente conservata come in una capsula del tempo. Seppellita dall'eruzione del vulcano di Santorini intorno al 1600 a.C., è tornata alla luce nel 1967 grazie agli scavi di Spiridon Marinatos, ribattezzato subito Pompei dell'Egeo per il suo straordinario stato di conservazione. Camminare tra le case a più piani, attraversare strade lastricate e ammirare affreschi vividi, oggetti d'uso quotidiano perfetti e complessi sistemi idraulici è un'esperienza che restituisce il volto di una città raffinata e avanzata. Diversamente da Pompei, qui non sono stati ritrovati resti umani. La popolazione sembra essere riuscita a mettersi in salvo in tempo. Solo una piccola parte di questa città straordinaria è stata riportata alla luce. Si stima che restino ancora numerosi edifici nascosti sotto la cenere, pronti a svelarci nuovi segreti.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Nella primavera del 1983, Azzurra partecipa alla Coppa America nelle acque di Newport, Rhode Island, negli Stati Uniti. La barca, con Mauro Pelaché al timone e lo skipper Cino Ricci, partecipa con onore al più antico trofeo sportivo del mondo e termina al terzo posto, mentre i canguri di Australia 2 strappano la vittoria agli americani.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot. Spot.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
4: Sono le 15 e 8 minuti.

0: Colui che chiede è stupido per un minuto. Colui che non chiede è stupido per tutta la vita. Confucio.
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: David Bowie si occupava negli anni 90 anche di pittura. I suoi quadri vengono esposti in molti musei, soprattutto britannici e statunitensi. È stato anche fondatore di un'associazione che intende favorire la visibilità di opere di giovani artisti. Non è solo un cantante, ma anche un pittore, polistrumentista e attore. In tutto ciò, David Bowie era pure ambidestro.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Figlia di una cantante lirica tedesca e un impiegato dell'esercito degli Stati Uniti, nasce sul suolo americano, ma passa tutta l'infanzia e l'adolescenza in Germania o in tour europeo con la madre. Torna poi negli Stati Uniti per l'università e all'ultimo anno lascia per iniziare a fare l'attrice. Si mantiene facendo la cameriera e intanto prende lezioni di recitazione a New York. Dopo svariati ruoli non di primo piano, diventa famosa al fianco di Keanu Reeves nel film Speed. Vi abbiamo raccontato le origini di Sandra Bullock.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
3: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: si decolla e si vola anche questa domenica, eh?
1: Ciao Flavio, ciao.
0: Ciao, ciao Gianmarco, tutto bene?
1: Alla grande, eccoci.
0: Eccoci qua, come tutte le domeniche. Oggi è il 10 di maggio 2026, bellissimo, eh?
1: Sì, buona festa della mamma a tutti.
0: A proposito, bravo Gianmarco, auguri a tutte le mamme soprattutto, eh? Che bello, che bello, sì, sì, sì. E chissà anche i papà che gli avranno
1: saranno
0: fatto,
1: contenti.
0: Saranno contenti. Un bel regalo alla mogliettina, magari un anello di 24 carati.
1: No, Flavio,
0: no, è troppo. Va bene, comunque, auguri, auguri ancora, a parte gli scherzi. Oggi è con la trasmissione Se la vi dalle 16 alle ore 18 con Flavio Landi e Gianmarco Elia in regia, come tutte le domeniche dalle ore 16 alle ore 18,
1: Otra
0: giusto?
1: Vez, Flavio.
0: Come dici?
1: Un'altra volta, dalle 16 alle 18.
0: Dalle 16 alle 18, quattro volte, ma sì, perché esatto. ci sta. Oggi è domenica, oggi sono un po' svampito anch'io, va bene, insomma.
1: Non ti preoccupare,
0: è così
1: sarà
0: la vita.
1: Sarà il tempo fuori, sarà il tempo
0: sì,
1: che...
0: Sì, a proposito, hai visto il clima?
1: Che è brutto.
0: Ma però diciamo che la temperatura non è male, siamo sopra i 20, giusto?
1: Oddio, sono uscito di casa, c'erano 15 gradi.
0: 15 gradi? Sì. Nel tuo paese?
1: Sì, nel mio paese.
0: Oh là là, mamma mia, come mai questa
1: adesso
0: cosa?
1: Vado a chiedere.
0: Bisognerebbe chiedere al sindaco, un attimino. Va bene, a parte gli scherzi, noi scherziamo sempre. Allora, si parla di aneddoti e curiosità. Intanto salutiamo anche Giusy Borla,
1: ciao,
0: che è al centralino. Ciao Giusy. Diamo subito il numero del WhatsApp, che è il 379-100-2645 per i vostri messaggini. Voilà, da tutto il mondo, da tutta l'Italia arriveranno. Ci saranno anche i messaggi della domenica scorsa che poi andremo a leggere.
1: Tranquillo.
0: Assolutamente. Partiamo subito con i due motivi. Lo facciamo con lui, con Teddy Swims, con Mr. Now It All. E poi a seguire Will Smith con Just the Two.

0: Ma che bello, abbiamo iniziato con due motivi veramente fortissimi, spumeggianti. Quello di Teddy Swims e con appunto Will Smith, grande attore anche lui,
1: grandissimo.
0: Allora, coloro che si sono messi adesso in ascolto, questa è Radio.fm, Radio.fm TV, dove la potete trovare? Beh, la trovate praticamente anche sul canale 833 del digitale terrestre, ovvero sia dalla TV interattiva,
1: sì,
0: giusto?
1: Esatto.
0: Basta andare sull'833, poi cosa fate? Appare praticamente
1: un pulsantino rosso, schiacciate,
0: un pulsantino, bravissimo, e poi cosa si fa di bello, Gianmarco?
1: Appare Radio Punto, il loghetto, e siamo lì.
0: E siamo lì, potete anche vederci, oppure anche in streaming, basta andare sul nostro sito www.radio.it.
1: L'abbiamo fatto,
0: anche per questo. E se no potete anche ascoltarci varie piattaforme che potete scaricare da Google Play Store oppure da Apple.
1: Vai.
0: Va bene, detto ciò, allora partiamo subito con la prima curiosità, e visto che siamo nella stagione del 7:30, tu l'hai già fatto?
1: Sì.
0: L'ho fatto anch'io. Questa volta l'ho fatto in anticipo, così almeno prelevo
1: di più.
0: Assolutamente. Magari. Allora, magari. Allora, il modello 730 è lo strumento principale con cui i lavoratori dipendenti e pensionati in Italia dichiarano i propri redditi e gestiscono le tasse.
1: Sempre là.
0: Allora, abbiamo tre curiosità cortissime. Allora, la prima, novità 2026, un solo modulo a differenza del passato, ora è possibile utilizzare un unico modello 730 anche per dichiarare quadri precedentemente esclusivi come l'RT, ovvero sia redditi di capitale, o l'RM, ovvero sia imposte sostitutive, rendendolo più completo. La seconda, rimborso veloce in busta paga. Il vantaggio principale è che il credito d'imposta viene erogato direttamente dal datore di lavoro dalla busta paga, di solito nel mese di luglio, giusto?
1: Esatto, confermo.
0: Esatto, e dall'ente pensionistico senza dover attendere rimborsi diretti dall'agenzia delle entrate. Terza e ultima, 5 anni per i documenti, anche se il 730 è fatto e fondamentalmente conserve le ricevute, scontrini, parlanti, fatture, bonifici, per ristrutturazione, mettete quello che volete, per 5 anni a partire dal 31 dicembre dell'anno di presentazione. Avete capito?
1: Allora, me interessa l'unica cosa, che mi arrivano i soldi, poi potete fare quello che volete.
0: Anche la nostra, appunto, Giusy Borla, insomma, mi sta facendo con la testolina così. Va bene. Allora, musica, andiamo avanti con Harry Style, un bellissimo pezzo con Adore You, e poi a seguire Curiosity con Name and Number.

0: Che bello, che bello. Erano gli anni Ottanta.
1: Già.
0: Insomma, già si sente, no? Diciamo così, l'aria, l'armonia, no?
1: Sì.
0: Per loro, ovvero sì, appunto, i Curiosity Killed the Cat con questa bellissima
1: Name and Number.
0: Name and Number, bellissima, veramente, Gianmarco. Intanto volevo anche ringraziare e salutare i programmatori radiofonici, ovvero sia Gianmarco Elia e il nostro Paolino il Basso, che praticamente oggi è in ferie. So che praticamente non so dove è andato, ma mi sembra che doveva andare giù dalle parti di Ancona.
1: Ancona,
0: vabbè, comunque, magari ci sta ascoltando.
1: Magari.
0: Magari, questo magari ci sta.
1: Vai,
0: allora, questa è sempre Radio .fm. Ricordo anche che siamo sul DA Plus in tutta la Lombardia, Piemonte e anche in Emilia Romagna, quindi praticamente da lì ci potete ascoltare sul canale 7B, quindi se avete l'autoradio in macchina o una radio a casa, quindi praticamente ci potete ascoltare tranquillamente. Volevo anche salutare il nostro direttore Roberto Rovellini, che non so dove sia in questo istante.
1: Roberto.
0: Ciao Roby, e anche il nostro editore, ovvero sia Fabrizio Bottazzi, e poi tutti i colleghi della radio. Ci sta.
1: Va bene.
0: Allora, subito WhatsApp qui al 379-100-2645. I tre che andiamo subito a leggere sono quelli della settimana scorsa. E beh, vedi che io sono di parola.
1: Hai ragione.
0: Esatto. Allora, abbiamo Selena da Tassarolo, in provincia di Alessandria, ci saluta e ci dice: ragazzi, ma che bella trasmissione della domenica, mi state veramente mandando tanta allegria. Uella!
1: Ah, pensavo in paranoia.
0: In paranoia. No. Poi abbiamo Niki da Maracalagonis, Cagliari, andiamo in Sardegna.
1: Ciao.
0: È bello anche lì in quella zona, non è male, anche lui ci saluta. Poi abbiamo Lorena da Quigliano, Savona, quindi andiamo un po' su, andiamo molto su, no? Giusto?
1: Up.
0: Ah, sì, in linea d'aria, no, forse non ci siamo. Sì, ci siamo,
1: più
0: ci
1: o meno,
0: siamo,
1: dai,
0: più o meno ci siamo. Va bene, detto ciò, andiamo avanti. Musica non manca mai. Qui abbiamo Alex con Midnight con Liam Payne. E poi a seguire lei, JG, Janet Jackson con God Till It's Gone.

0: Quasi alla fine, questo motivo, l'abbiamo ascoltato. Fino alla fine, fino alla fine. Beh, mancano 14 secondi, quindi sì, ci siamo, Benissimo, allora, intanto volevo appunto dirti una cosa, Gianmarco, come di consueto, non so se te l'ho chiesto, ma com'è andata la settimana?
1: Guarda, Flavio, tutto a posto, mi sono divertito, anche un altro giorno a lavoro, anche oggi lavoro, anche domani lavoro, ma va bene così, dai, si va avanti.
0: Avete visto che buon Gianmarco, lui al lavoro, lavoro si diverte, sempre. Si diverte ed è una cosa veramente bellissima.
1: Io sono uno di quei pochi che si diverte al lavoro.
0: Va bene, così. Bisogna essere così, no? Positivi, mai negativi, sempre. Dai, sempre, sempre essere così. Va bene, questa è C'est la vie con Flavio Landi, Gianmarco Elia dalle 16 alle ore 18 con Radio

0: www.fm, radio.fmtv, quindi buona domenica a tutti e ancora buon augurio a tutte le mamme che oggi sì. È il 10 di maggio, quindi insomma auguri, auguri, auguri, auguri, auguri, auguri. Poi vi manderemo anche un mazzo di fiori.
1: Targato Radio Punto.
0: Sì, targato Radio Punto con dei gadget che poi li manderemo a tutte le mamme d'Italia. Va bene, va bene. Allora, andiamo avanti con la seconda curiosità e qui parliamo di che cosa? Mangiare?
2: Dimmi.
0: Ma certo, parliamo dei cannelloni al forno, che è un classico piatto italiano, eh sì, molto buono. Nascondono curiosità affascinanti, infatti si dice che a loro origine risalga a un cuoco napoletano dell'Ottocento, hai capito?
2: Sì.
0: Mentre il loro nome deriva dalla forma a canna, cannellone. Allora, origine contese, Amalfi, è vero, sì, a Napoli, sebbene la prima versione del maccherone ripieno sia attribuita al cuoco napoletano Vincenzo Corrado nell'Ottocento, alcune fonti indicano Amalfi come il luogo di nascita ufficiale di cannellone. E ben venga,
2: si vola.
0: Va bene, detto ciò, musica qui, i cannelloni non si fermano mai perché praticamente
2: i
0: file sono pieni di cannelloni musicali. Va bene, allora passiamo subito con un primo brano con Les Ketchup con
2: Azere,
0: e poi James Arthur con appunto un motivo Quiet Miss Home.

0: home.
1: Motivo da perle d'oca, eh?
2: Esatto, Claudio, fino alla fine.
1: Fino alla fine, come sempre, tutti i brani. Beh, noi ve li facciamo ascoltare fino alla fine.
2: Fino
1: dai,
2: alla fine.
1: Dai. Ci sta. Allora, andiamo subito a leggere altri WhatsApp che sono arrivati qui al 379-100-2645. Qui abbiamo... Bellissima questa.
2: Chi abbiamo?
1: Abbiamo Morgana da Chambéry, ovvero sia Francia.
2: Ciao.
1: E qua ci dice, attenzione, si lamenta perché trasmettiamo pochi brani francesi e vabbè,
2: okay. adesso
1: t'aggiustiamo noi. Allora, poi ci dice anche che ci sta guardando in TV, ovvero sia tramite streaming, perché in Francia chiaramente l'833 non ci arriva lì, chiaramente. Va bene, grazie Morgana, saremo veramente, adesso ci dedicheremo subito ai brani francesi, dai.
2: Ah,
1: voilà.
2: già.
1: Poi abbiamo Luisella da Comano, Svizzera, saluta il marito Antonio e la sorella e poi ci saluta anche noi, grazie Luisella.
2: Grazie.
1: E per finire Pierpaolo da Palagiano, ovvero sia Taranto in Puglia,
2: sì.
1: E ci saluta, bene, grazie a tutti voi. Allora andiamo avanti, abbiamo il punto classic,
2: sì.
1: Bellissimo, qui abbiamo un brano di Andy Gibb con Shadow Dancing e poi a seguire loro i Red Hot Chili Peppers con Love Rock Lester.

0: Ma che dire, anche questo motivo veramente dei Red Hot Chili Peppers, questi tre fenomeni veramente bravissimi.
1: Sì,
0: devo
1: ci dà un po' di energia, eh?
0: Esatto, esatto. Anch'io non stavo fermo, ero sulla poltroncina
1: che
0: e continuavo.
1: Stiamo per cadere. Baralibarala, e voilà, è per terra.
0: Esatto, comunque complimenti perché hanno venduto tantissimi milioni e milioni di album. So che ne hanno fatti parecchi, insomma. Vabbè,
1: sì,
0: comunque.
1: Tanto,
0: Da che anno è che ci sono i Red Hot Chili Peppers?
1: Non so dirtelo adesso.
0: Comunque
1: Flavio,
0: già
1: però...
0: un bel po' di anni.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, assolutamente. Dal 99, quindi.
0: Esatto, esatto. Penso sì, esatto. Nel
1: penso da quelle età,
0: fine
1: sì.
0: anni 90.
1: Sì,
0: via,
1: sì,
0: via.
1: Sì.
0: Va bene, 16:49, mancano 11 minuti alle ore 17 per andare nella seconda ora con C'est la vie. Quella, come pedaliamo forte oggi,
1: Più che mai.
0: Mamma mia, ci vuole un tandem qua,
1: Tandem.
0: Va bene, tandem, che bello in milanese, tandem.
1: Il tandem.
0: Il tandem. Va bene, allora, detto ciò, andiamo subito a leggere la curiosità.
1: Vai, leggi,
0: e
1: dimmi.
0: Qui parliamo di che cosa, dai, qui nel weekend avete il mal di testa? Ve lo spiego. Molte persone soffrono di cefalea proprio durante il fine settimana o nei giorni di riposo. Questo fenomeno è spesso dovuto a un rilascio improvviso dello stress accumulato durante la settimana lavorativa, oppure un cambiamento drastico nelle abitudini come dormire troppo o troppo poco e il brusco calo del consumo di caffeina rispetto ai giorni lavorativi.
1: Non me ne parlare. Quando sono al lavoro bevo tanto di quel caffè che non so neanch'io.
0: Ah. No, ti devo dire che io durante il giorno ne prendo solo due, sia la mattina e alla sera, ma un po' sul tardi.
1: Così non dormi più.
0: No, decaffeinato.
1: Ah,
0: no, assolutamente no, no, perché sennò dopo comincio a stare sveglio, il cane abbaia e poi c'è il gallo del contadino dalla parte di là che comincia a cantare alle 5:30. No, invece alle 5:30 magari fa un po' prima, verso le 23. Io sto dormendo, il gallo che è.
1: Non dare il caffè al gallo.
0: Esatto, non diamo il caffè al gallo, glielo diamo al limite a base di che cosa?
1: Decaffeinato.
0: Va bene. Allora, due brani, poi
1: sì, due
0: seguirà
1: brani.
0: La pubblicità e poi torniamo in diretta. State qua. Allora, come primo brano che andiamo subito ad ascoltare, che abbiamo qui in scaletta, è Michelle Morrone con Beautiful, e poi a seguire i Culture Club con Love is Love.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Benvenuto weekend.
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: che bello, alla fine anche questo motivo per Boy George Culture Club,
1: sì,
0: Gianmarco.
1: Fino alla fine, mi piace.
0: Bello,
1: mi piace.
0: Bello veramente, ci sta. Questa cosa veramente ci fa star bene.
1: E ci fa tornare indietro nel tempo.
0: Assolutamente, assolutamente. Allora, mancano un minuto alle ore 17, allora abbiamo ancora un attimino di tempo, leggiamo sì, i tre WhatsApp, dopo entriamo in pubblicità e poi torneremo in diretta. Bravo. Allora, abbiamo Silvia da Fontanellato, in provincia di Parma, ci saluta e ci dice che oggi è andata praticamente con suo papà in moto per la prima volta. Uella!
1: Vai,
0: siamo contenti e ci saluta. Poi abbiamo Miriam da Agropoli Salerno, saluta i suoi familiari, i suoi praticamente cugini, insomma, e tutti quanti. Va bene, saluta anche a noi. Poi Ada da Ivrea, Torino, andiamo nel Piemonte, e ci dice che oggi è stata una giornata veramente
1: faticosa,
0: sì, assurda, mi sta dicendo. Dai, pensa positivo.
1: Su, pensa Ada, che ci siamo noi.
0: Assolutamente, guarda come siamo messi, la domenica, mamma mia. Va bene, comunque ci saluta. Allora, subito pubblicità e dopo torneremo qua in diretta da Radio.fm, Radio.fm TV, c'est la vie.
2: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
5: Sono le 17 e 2 minuti.
6: Luce verde, Lombardia.
7: Bentrovati, sulla 8 Milano Varese rimane chiuso per lavori fino al 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Milano Venezia chiuso fino a domenica 10 maggio alle ore 18 l'ingresso di Brescia Est sempre verso Milano. Proseguono i lavori sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni Sud e il bivio per la 4 Milano Venezia in quest'ultima direzione. Altri lavori sulla statale 11 Padana Superiore, dove c'è un restringimento di carreggiata tra il bivio per via Gramsci e il bivio per Cascina Olona in direzione Torino. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Radio Punto, semplicemente ovunque.
0: Bene, salutiamo anche la redazione. Beh, insomma, Infotraffic non manca mai.
1: Come ogni domenica.
0: Ogni domenica, ma anche durante la settimana, è sempre presente per darvi le notizie sulla strada. Beh, insomma, tutto sommato, chi viaggia è giusto che deve sapere cosa c'è in giro.
1: Cosa c'è e non c'è.
0: Ebbene, sì, ed è vero, insomma, va bene. Comunque, come sempre, andate piano, tranquilli. Le frecce, ragazzi, le frecce, non fate gli indiani, che poi succedono gli incidenti. E la distanza di sicurezza è la cosa anche importante, anche quella.
1: Grazie,
0: allora,
1: ci
0: sento. 17.04 qui da Radio.fm, Radio.fm TV, con Flavio Landi e Gianmarco Elia, fino alle ore 18 con la trasmissione Se la vi. Si parla di aneddoti, curiosità e poi anche con i nostri WhatsApp che non mancano mai, assolutamente. Allora,
1: curiosità,
0: e qui andiamo a parlare di una cosa veramente carina, molto bella, ve l'abbiamo fatta un po' tutti, io penso, l'altalena,
1: Ah, quante volte!
0: Allora, ci sono praticamente queste due curiosità sull'altalena. Andiamo subito a leggere. Allora, secondo la mitologia greca, l'altalena nacque della disperazione di Erigone, l'oracolo di Delfi, che per porre fine a una serie di suicidi impose l'invenzione di un gioco rituale che simulasse l'impiccagione senza causare decessi, in cui le donne si dondolavano celebrando un legame tra morte e rinascita.
1: Che è bella cosa proprio profonda, Paolo, che mi
0: dice. Così, cosa vuoi fare?
1: Sì, no.
0: Vabbè, insomma, un po'... Che roba, che notizia. Allora, poi la seconda è: dondolarsi non è solo divertimento, ma stimola la funzionalità vestibolare, ovvero migliora la capacità del sistema nervoso di adattarsi a movimenti rapidi e di mantenere l'equilibrio. Wella!
1: Ok, perfetto.
0: Ti piace l'altalena allora,
1: sì,
0: a questo punto?
1: Sì,
0: bene.
1: Sì.
0: Ce l'hai a casa?
1: No, ma vado al parco quando ne voglio.
0: Bene. Allora, tutti quanti la domenica ascoltate Radio Punto in altalena e
1: dondolatevi.
0: Sai che bello sentire la radio in cuffia, praticamente con una cuffia Bluetooth, e voi che vi dondolate. C'è quello dietro che spinge poi giù dal burrone con le cuffie Bluetooth. No, scherzi a parte. No, va bene. Allora, musica. Andiamo avanti con Millie Smith con Gold e poi a seguire i Commodores con Night Shift.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ma che bello anche questo dei Commodores, quanti bei ricordi, eh?
1: Tanti, tantissimi.
0: Sì.
1: 99.
0: Sì. Beh, insomma, è veramente bellissimo questo brano, assolutamente. I Commodores, ci sta.
1: 26 anni quasi, 26.
0: Sì. Allora, questa è sempre Radio.fm, Radio.fm TV, sono le 17.13, 13 minuti dopo le ore 17, siamo già nella seconda ora.
1: Sì.
0: Vi ricordo che alle 17.45 diremo stop ai vostri WhatsApp, questo me lo ricordo.
1: Flavio, sì.
0: No, vedrai che me lo ricordo.
1: Sempre di
0: me lo
1: dire,
0: ricordo.
1: Ma non ti ricordi di dirlo.
0: Guarda, giuro che se veramente non me lo ricordo... pago la pizza per tutti.
1: No, Flavio,
0: assolutamente non se ne parla più.
1: Potresti
0: andare No, guarda che Giulio e Giulietta, lo dico qua, pago la pizza per tutti,
1: va
0: non
1: bene.
0: Se ne parla più. Va bene?
1: Ok.
0: Allora, torniamo noi.
1: Messaggini.
0: Allora, qui abbiamo Marco da Como. Dice: sto lavorando sul camper e ci ascolta. Bene, siamo contenti. Sta lavorando sul camper, chissà cosa sta facendo,
1: esatto,
0: di bello.
1: Sì.
0: Ma insomma, basta che non lo sta distruggendo, assolutamente.
1: No.
0: Poi abbiamo Tommaso da Gromo, Bergamo. Gromo dovrebbe essere un po' più in alto, no? No, non lo sai?
1: No,
0: Flavio. Gromo l'ho già sentito comunque. Anche lui ci saluta, ci augura una buona domenica e buon lavoro anche a noi. Va bene, insomma, grazie.
1: Grazie.
0: Molto gentile. Poi Benedetta dei Gigi, ecco, Benedetta e Gigi ci salutano da Suello Lecco. Andiamo
1: ciao.
0: Lecco. Bene, detto ciò, allora, buon Gianmarco, andiamo avanti con la nostra musica. E qui abbiamo Rehab con Sophie and the Giants, è bellissimo, con All Night. E poi a seguire, eccolo qua, Lionel Richie, abbiamo detto i Commodores,
1: come sempre.
0: Penny Lover.

0: Ma insomma, che dire, la nostra playlist domenicale è sempre più bella, come tutte le domeniche.
1: C'è sempre il nostro zio Lenny.
0: Beh, insomma, merito tuo e merito di Paolino il Basso, che sono sempre, diciamo così, lì, pronti sul nostro software.
1: A mettere le canzoncine,
0: bene. Noi abbiamo un software veramente molto bello,
1: molto bello, devo dire,
0: assolutamente.
1: Andiamo avanti
0: e partiamo subito, parliamo allora con un'altra curiosità. E qui parliamo dell'iTunes, no? Cos'è questo iTunes? È un software,
1: sì,
0: ecco.
1: Okay.
0: Allora, è nato nel 1996, è stato inventato da Andy Hildebrand, un ingegnere. Attenzione.
1: Classico.
0: Allora, andiamo subito a vedere cosa si tratta. Origine sismica, che ha utilizzato la stessa tecnologia impiegata per interpretare i dati sismici, ovvero sia onde sonore riflesse dal sottosuolo per analizzare e correggere le frequenze della voce umana. Believe, ve lo ricordate, di Cher, nel 1998 è stato il brano considerato il primo grande successo a utilizzare l'iTunes, non per correggere impercettibilmente la voce, ma come effetto creativo esplicito, creando il celebre effetto robotico. Terza, doping musicale, spesso definito doping vocale, l'uso eccessivo può rendere la voce artificiale, portando al dibattito sull'autenticità della performance.
1: Questo sì,
0: giusto?
1: Siamo d'accordo,
0: sono d'accordo anch'io.
1: Alcune volte se ne usa troppo.
0: Eh sì, assolutamente, anch'io infatti vedo che e sento che questo autunno, insomma, autunno, anche noi l'abbiamo qua in radio,
1: ce l'abbiamo,
0: vedrai che tra poco ce l'abbiamo, perché anche gli speaker poi andranno in onda con l'autunno, e quindi
1: nessuno.
0: No, dici di no, va bene,
1: spero.
0: Beh, vediamo un attimino, eventualmente facciamo una scommessa, un'altra pizzata e via andare, va bene, non so quando, però magari più o meno.
1: No.
0: Va bene, allora andiamo avanti con la buona musica. 17:23 con One Republic con Sink or Swim, e poi a seguire gli Oasis con All the

0: Allora Gianmarco, stavo pensando all'estate, no? Perché sì, insomma, diciamo che manca poco,
1: in effetti. Sì, manca pochissimo, non vedo l'ora io sinceramente.
0: Oggi è il 10, quindi praticamente mancherebbero la bellezza di un mese e 11 giorni,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, meno, se poi entri.
0: Po' meno. Esatto, esatto. Comunque insomma, siamo alle porte, se vogliamo dire, quindi chissà come sarà la nostra estate.
1: La nostra estate sarà in punto, non ti preoccupare.
0: Beh, qui noi siamo sempre qua tutte
1: siamo
0: le domeniche,
1: onda,
0: quindi
1: esatto,
0: praticamente 365 giorni all'anno siamo sempre in diretta, quindi che vogliamo fare? Siamo
1: niente,
0: fatti così noi,
1: siamo
0: non c'è niente
1: così.
0: Siamo fatti così. Chi è che la cantava? Boh, chi lo sa? Non si sa.
1: No, sì.
0: Va bene, allora, questa è sempre Radio.fm, Radio.fm TV con Flavio Landi e buon Gianmarco Lia in regia. La trasmissione è domenicale dalle 16 alle 18 è Se la B.
1: Vai.
0: Intanto ricordiamo che al centralino c'è la nostra Giusy Borla, diamo sempre il nostro numero 379-100-2645. Avete tempo fino alle 17.45 per i vostri messaggi, però se poi non riusciamo a leggerli, perché probabilmente sono tantissimi che stanno arrivando, la leggeremo la prossima,
1: sì,
0: domenica, ovvero sia la prossima è il 17, quindi
1: vai,
0: insomma tutto sommato state in ascolto. Allora, cosa facciamo di bello? Cosa facciamo? Leggiamo i WhatsApp.
1: Vai, leggi.
0: Allora, giusto, giusto, giusto. Allora, ecco qua, vediamo un attimino. Mi è sfuggita una cosa. E eccola qua, eccola qua. Vedi che a me mi sfugge ogni tanto le cose, le parole,
1: don't worry,
0: le mani, tutto, gli occhiali, tutto mi sfugge. Anche gli occhiali, oggi non li ho.
1: Sono volati.
0: Sono volati via. Allora, abbiamo Emilio.

0: Da Ghilarza, Oristano, Sardegna, che lui ci saluta e dice: oggi insomma tutto sommato una bella giornata, anche perché mi sono fatto dei bei toast a casa con che cosa, ma non riesco a capire, vabbè, è prosciutto, io dico, va bene, non lo so com'è, va bene, andiamo avanti. Poi abbiamo Giorgio da Mariano Comense in provincia di Como, anche lui ci saluta e dice: oggi bella giornata anche per me, insomma tutto sommato mi sono fatto una bella passeggiata, visto che devo stare un attimino a dieta e sotto devo anche sotto la pioggia, vabbè, ci sta, non so se piove Mariano Comense, piove secondo
1: può
0: te?
1: Essere, può essere,
0: può essere, può essere. Poi abbiamo Mara da Ronco Scrivia, Genova, anche lei ci saluta, buona domenica ragazzi,
1: ciao,
0: e ci sta vedendo in televisione, grazie, grazie, grazie, sul canale 833.
1: Ottimo,
0: ci sta, con il bottone rosso, il hai schiacciato lì e via, andare. Allora andiamo avanti con l'infotraffic e dopo seguirà appunto sempre se la via e la buona musica non manca mai.
2: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Luce Verde, Lombardia.
4: Bentrovati sulla 8 Milano Varese, rimane chiuso per lavori fino al 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Milano Venezia, chiuso fino a domenica 10 maggio alle ore 18 l'ingresso di Brescia Est, sempre verso Milano. Proseguono i lavori sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni Sud e il bivio per la 4 Milano Venezia in quest'ultima direzione. Altri lavori sulla statale 11 Padana Superiore, dove c'è un restringimento di carreggiata tra il bivio per via Gramsci e il bivio per Cascina Olona in direzione Torino. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: d'accordo, vabbè, insomma, è del brano del 2024, 4, no?
1: Recente,
0: giusto?
1: È vero,
0: di recente, no? Con Dancing in the Flames, con The Weeknd.
1: Bellissimo,
0: vabbè, quel ragazzo veramente che poi è un DJ anche lui,
1: sì,
0: e si è trasformato in cantante. Va bene, insomma, ci sta, anche lui veramente molto bravo.
1: Sì.
0: Trasformazione, anche noi abbiamo delle trasformazioni tra poco.
1: Durante,
0: non si sa mai, qui adesso vedrai che ci sarà il cantagiro di Radio Punto, non si può mai sapere.
1: Arriva.
0: Attenzione, arriva anche qualche dilettante qua da noi. Va bene, allora, detto ciò, andiamo avanti. Musica? No, e andiamo avanti con la nostra curiosità. E con la curiosità su Tosa Siepe, vero?
1: Ah,
0: sia
1: il Tosa Erba.
0: Sì, no,
1: il
0: Tosa Siepe è quello da tagliare la siepe.
1: Okay,
0: attenzione,
1: quello, sì,
0: Tosa Erba è l'altro, sì, praticamente.
1: Esatto,
0: Tosa Siepe è quello che si taglia le ditina, non si mette le dita e poi taglia e via.
1: Sì,
0: vabbè, sai che bello. Allora, con la bella stagione ci si dedica al giardinaggio e quindi all'utilizzo di attrezzature come ad esempio la tosa siepi o taglia siepi, vabbè, insomma,
1: sì, ci
0: la
1: sta.
0: Stessa cosa, ci sta. Allora, andiamo avanti e diciamo veramente cosa si tratta, che è un meccanismo di taglio, ovvero sia il dispositivo è composto da una o due lame con denti seghettati che scorrono l'una sull'altra con movimento rapido. Possono essere a singolo taglio o più comunemente a doppia azione per una maggiore pulizia del taglio, simile ai più comuni coltelli elettrici utilizzati in cucina per tagliare l'arrosto.
1: E beh, sì, oddio, adesso non taglio i coltelli. Ma...
0: L'ultima dice: attenzione alla potatura aggressiva. Sebbene sia velocissimo l'uso del tosasiepi, è considerato una potatura aggressiva. Su alcune piante, tagli continui possono causare feriti difficili da rimarginare per la pianta, portando a lungo andare a secchezza. E in effetti bisogna sempre stare attenti.
1: Esatto, sì, sì.
0: Se no, praticamente il giardinaggio diventa preistoria e praticamente poi
1: si secca tutto.
0: No, mettiamo i tirannosauri, i dinosauri, i brontosauri.
1: Ah, perché
0: e
1: no?
0: Facciamo la preistoria,
1: sì,
0: del giardino. Va bene, insomma,
1: vai.
0: Non è male, non è male.
1: No, no.
0: Allora, andiamo avanti. Buona musica ancora con il nostro punto classic. E qui abbiamo un gruppo veramente che ha fatto storia della musica anni 70, 80 e anche 90. Parliamo dei Shalamar con The Second Time Around. E poi a seguire lei, Dido, con Don't Think of Me.

0: Dolcissima anche lei, Daido, questa bellissima voce, questa graziosa ragazza.
1: Sempre.
0: Vabbè, insomma, dai, la bellezza musicale c'è,
1: C'è.
0: Allora, 17:47, vedo che non mi dimentico, ai vostri WhatsApp qui al 379-1002-645.
1: Perché c'è in ballo una pizza, ecco perché.
0: C'è in ballo la pizza, allora mi sono ricordato, va bene, insomma, si sa, va bene. Dai, però ve la pago ugualmente, dai. Allora, stavo dicendo appunto che mancano pochi minuti, ovvero sia 13 minuti al termine di questa trasmissione in Selavì con Flavio Landi e Gianmarco Elia, quindi insomma passa veramente veloce il tempo. Andiamo subito a leggere allora i WhatsApp, quelli che non riusciremo, come ho già detto, la prossima settimana, quindi non vengono cestinati, assolutamente. Qui abbiamo Giancarlo da Caltignaga in provincia di Novara, Piemonte, e dice: oggi sto passeggiando a Novara perché mi va così.
1: Bravo.
0: Ti va così, va bene, anche noi mi va così. Poi Nancy da Palaia, Pisa, Toscana, dice: oggi con la mia nonna gli ho fatto un bel regalo, visto che ovviamente è la festa della mamma, e perché no la festa della nonna?
1: Brava.
0: Va bene, brava Nancy. Poi abbiamo Hermes da Bagnolo San Vito, Mantova. E lì mi sa che è un posticino dove si mangia anche bene, eh? Bagnolo San Vito.
1: Ok, ragazzi.
0: Va bene, insomma, dai, non si sa mai. Faremo anche magari qualcosa anche lì.
1: Esatto.
0: Allora, ci saluta e ci dice: ragazzi, bella trasmissione, divertente. In effetti, insomma, piace, perché bisogna tenersi un po' su con il morale, mai essere tristi. Grazie, ma ci sta, ma volentieri.
1: Siamo sempre su, eh?
0: Assolutamente, noi siamo sempre su. Assolutamente, anche Gianmarco, guarda come è su.
1: È su.
0: È su, sta volando. Decolla. Adesso tra un po'. Aspetta, atterra. Ok, benissimo, ok, atterrato. Allora andiamo avanti, ultimi due motivi, Gianmarco, poi arriveranno i saluti.
1: Sì.
0: E qui c'è Grant con Words e poi a seguire gli Human League con Love Is All That Matters.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: insomma, ci mancavano anche loro, eh? Insomma, Human League. Beh, anche questo è un gruppo veramente storico.
1: E abbiamo concluso anche oggi.
0: Eh sì, siamo giunti al termine, sono le 17.56 in questo istante, questa è Radio.fm, Radio.fm TV. Diamo una svolta alla programmazione serale, sì, ovvero sia tra pochi istanti ci sarà il nostro Roberto Davi con la sua America Top 40, i brani USA americani della single chart americana USA. Che bello dire USA. Che bello. Dillo, prova.
1: USA.
0: Avanti, basta. Va bene, basta. Allora, poi dopo, a seguire, alle ore 19, ci sarà appunto Saverio Lombardi, sì, con la sua The Night and Day. Bellissimo, una bella trasmissione culturale. Praticamente si parla di musica e di viaggi, se non sbaglio, giusto?
1: Sì.
0: Sì, benissimo. Poi c'è rotazione musicale.
1: E ruotiamo anche noi.
0: E ruotiamo anche noi, perché alle ore 22 e alle ore 23 c'è il nostro professore di musica rock, ovvero sia lui, Emily, con la sua Rock On. E quindi non mancate mai l'appuntamento, perché il grande Emily, se no, si arrabbia assolutamente, anzi lo salutiamo.
1: Ciao Emily.
0: Non so se fa le richieste questa sera, perché lui sta improvvisa, disco richiesta, esatto, insomma, con Emily, e lui praticamente ci tiene a questa cosa.
1: Sempre.
0: Detto ciò, ragazzi, noi diamo l'appuntamento a domenica prossima, che è il giorno 17, sì, e porta fortuna, 17, ah, sì, di domenica, 17. Assolutamente, vedete che porta fortuna, avete, sì, anche, sì, delle vincite al gratta e vinci, ve lo dico io.
1: A voglia, segnatevi questi numeri, ragazzi, segnatevi.
0: Allora, beh, siamo giunti al termine, basta, noi ci salutiamo.
1: Salutiamo, un bel ciao e vai.
0: Un bel ciao e via andare, da parte di Flavio Landi, da parte di Gianmarco Liam.
1: Ciao.
0: Ciao, buon weekend e buon inizio settimana.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 18 e 3 minuti. Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
5: Eccoci qua, nuova settimana insieme, American Top 40. Oh yes. Allora, insieme con Roberto Davi mi presento, magari qualcuno di voi ci ascolta per la prima volta, è questo format radiofonico settimanale che ci fa rivivere le classifiche di vendita storiche negli Stati Uniti d'America. Dico storiche perché non andiamo mai oltre il 1999, anzi ci arriviamo con difficoltà. E giusto per non cambiare, questa settimana facciamo riferimento alla classifica di vendita dei singoli in America riferita al 22 ottobre del 1983. Quindi troveremo dei nomi che, ahi noi, adesso non esistono più a livello di gruppi e anche purtroppo qualche cantante che ci ha lasciato. Però tutto questo ci fa rivivere le atmosfere di quando eravamo giovani, almeno parlo per me, poi insomma qualcuno all'ascolto lo sarà sicuramente come me. 5 le new entry quella settimana in classifica, elencheremo dopo anche i motivi che abbandonavano le prime 40 posizioni. Cominciamo subito con la prima delle nuove entrate, Stacey Lottisow e la sua Miracles.

Miracle, secolo qua il singolo di Stacey Lottisow, la numero 40, la prima delle 5 nuove entrate di quella settimana. Stacey Lottisow che cominciò a cantare all'età di 13 anni e smise a 24. Questo era Miracles, alla 39 Mr. Jackson Brown.

Tender is the Night, tenera è la notte, questo singolo di Jackson Browne, non uno dei più conosciuti qui da noi in Italia, di lui ci ricordiamo benissimo Stay ad esempio. Era la seconda delle 5 nuove entrate, abbiamo detto che le avremmo annunciate le canzoni che abbandonavano le prime 40 posizioni quella settimana, e allora eccole qua, Don't Cry degli Asia Maniac di Michael Sembello. Il 1983 era stato l'anno dei Flashdance, uscivano di classifica anche i Police con Every Breath You Take, What I'm Gonna Do di Rod Stewart e It Must Be Love dei Madness, che i più ska di voi all'ascolto si ricorderanno benissimo. Insomma, erano stati anni incendiari anche per la band inglese di ska music. Proseguiamo il nostro cammino, lo facciamo trovando una band tipicamente statunitense, parlando di classifiche, qui da noi un po' meno grande il loro successo, i Journey con la loro Send Her My Love.

Mandale il mio amore. Vabbè, domanda, non poteva andarci lui stesso? È un timido. Anzi, sono timidi, erano timidi. I Journey alla numero 38, terza nuova entrata della settimana, alla 37 John Jett and the Black Hearts, quelli di I Love Rock and Roll, tanto per intenderci, con il singolo Everyday People. Everyday but I Write the Book alla numero 36, Elvis Costello and the Attractions, 35 per Tacco con Putin on the Ritz in discesa, e alla numero 34 un altro personaggio tipicamente stelle strisce, lui molto country devo dire, ma ne troveremo ancora in questa classifica. Arrivava nella top 40 John Cougar Mellencamp, questo suo singolo Crumbling Down.

un altro nuovo ingresso dopo aver ascoltato John Cougar alla sua Crumbling Down e citando la numero 33 di Agnetha Fältskog, ex ABBA, con Ken Shake Loose alla 33. È stato questo Pretty Young Thing, meglio detto P.I.T. o Y.T., singolo dell'intramontabile Michael Jackson alla numero 32. Alla 31 c'erano i Def Leppard con Fooling, alla 30 i Moody Blues Sitting at the Wheel, quindi insomma una bella serie di gruppi. Invece un duo, quello composto da Dave Stewart e Annie Lennox, occupava la posizione numero 29. In ascesa in American Top 40 quella settimana, Love is a Stranger.

Love is a Stranger. L'amore è uno straniero. Non lo conosco. Cantavano così gli Eurythmics, l'anno era quello di Sweet Dreams Are Made of This, e questo singolo faceva parte dello stesso album, evidentemente. In ascesa di tre posizioni quel 22 ottobre 1983, questa è la data a cui fa riferimento l'American Top 40 di questa settimana. Numero 28, un gradino più su, Dr. Jekyll and, anzi, Dr. Jekyll and Mr. Jive, è un gioco di parole, dei Men at Work. Alla 27, How Am I Supposed to Live Without You di Laura Branigan, canzone che qualche anno dopo verrà ripresa anche da Michael Bolton, portandola ai vertici della Billboard Top 40. Arriviamo alla numero 26, questa è Pat Benatar, Love is a Battlefield.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

amore moderno ad aprire la seconda parte di American Top 40. Io sono Roberto Davi, grazie per essere qui. Ci eravamo lasciati con Heart and Soul di Huey Lewis and the News, alla numero 23, alla 22 in discesa Promises Promises di Naked Eyes, Come on Feel the Noise, un po' di sano rock and roll. Alla numero 21 con i Quiet Riot, 20 Big Log, Robert Plant, 19 666 di Paul McCartney, Michael Jackson. Ascoltato David Bowie alla 18, alla 17 in ascesa Pivo Bryson e Roberto Fleck.

con la loro Tonight I Celebrate My Love. Al numero 16 ancora un po' di rock con Stevie Nicks e la sua If Anyone Falls. E alla fine di questa lunghissima cavalcata, fatta per ragioni di tempo, arriviamo al numero 15, dove saliva di 9 posizioni anche Billy Joel. Questa è la sua canzone, già in sotto.

Posso fermarlo? Non ho mai capito il successo di questa canzone, che è un altro modo di dire che non mi è mai piaciuta, però va bene, non sono affari miei. Gli americani la acquistavano e quindi l'abbiamo ascoltata oggi alla numero 15, perché era in ascesa di addirittura 9 posizioni rispetto alla settimana precedente. Billy Joel, che troviamo anche alla numero 13 in questa classifica, sempre quella settimana con Tell Her About It, alla numero 14 in discesa, inframmezzando le canzoni di Billy, gli Stray Cats con She's Sexy More 17. Ci fermiamo alla numero 12. Ah, questa sì, la amo. Suddenly, Last Summer, The Models.

The Models, Suddenly Last Summer ascendeva in classifica di 5 posizioni quella settimana, dalla numero 17 alla 12 alla 11, Man Without Hats con The Safety Dance. Entriamo così nella top 10, alla 10 c'era Sheena Easton con la sua Telephone Long Distance Love Affair. Alla numero 9 faceva capolino anche la New Wave con una band molto molto famosa nel periodo, i Talking Heads di Burning Down the House.

Yeah. Eccolo qua, un Roger Nelson in Art Prince da Minneapolis in versione allegra. Non capitava spesso, però capitava in quel 1983. Delirious in ascesa di 5 posizioni, dalla numero 13 alla numero 8. Adesso facciamo un balzo veloce fino al podio, passando però dalla numero 7 occupata dai Police, King of Pain, che era la numero 3 la settimana precedente. One Thing Leads to Another dei Fix alla numero 6, All Night Long, All Night di Lionel Richie, il primo singolo da solista dopo l'abbandono dei Commodores. Alla numero 4 c'erano gli Spandau Ballet con la loro True. E alla numero 3, eccolo qua, il Proto Country, almeno questi erano due protagonisti della musica country statunitense di quegli anni, protagonisti assoluti, qui in coppia Kenny Rogers con il featuring di Dolly Parton, alla numero 3 appunto con Islands in the Stream.

Islands in the Stream. Questo è stato un successo clamoroso negli Stati Uniti, ma anche da noi. Qualche radio allora coraggiosa lo suonò. Erano Kenny Rogers e Dolly Parton, come detto, due icone della musica country statunitense, così come icone erano anche gli Air Supply, che in quel periodo imperversavano in tutte le classifiche di vendita, estrapolando singoli dai vari album che produssero, evidentemente alla numero 2 con Making Love Out of Nothing at All.

chilometrico, chilometrico, vabbè oggi è così. E chilometrica è anche la durata. Making Love Out of Nothing at All erano gli Air Supply. Yes at all. Ed ora il coro. Vabbè, oggi dormono tutti. Non so che diavolo sia successo, ma va bene, dai, stiamo portando a casa faticosamente ma inesorabilmente. Siamo arrivati al termine anche dell'incontro settimanale con American Top 40, la classifica dei singoli più venduti oltre oceano, che spazia dai primi anni 70 alla fine degli anni 90. E poi magari fra un lustro metteremo piede anche negli anni 2000, perché insomma comincia ad essere passato quasi un quarto di secolo dall'inizio di questo nuovo millennio. E sarebbe il caso, sì, dopo i 25 anni diventa vintage, questa è la spiegazione. Allora, anche oggi abbiamo vissuto e rivissuto canzoni e ricordi molto molto interessanti, belle canzoni, 5 nuove entrate della settimana, e ovviamente non ci rimane altro da fare che ascoltare quella che era la numero 1, 31 anni fa, 41, vabbè insomma, chiudiamo? La numero 1 allora, il 22 ottobre del 1983, mannaggia, era cantata da Bonnie Tyler, personaggio che non ha mai più ripetuto quel successo, Total Eclipse of the Heart, la più venduta negli Stati Uniti. È tutto, alla prossima settimana se ci arrivo, bye bye!

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati sulla 8 Milano Varese, rimane chiuso per lavori fino al 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Milano Venezia, chiuso fino a domenica 10 maggio alle ore 18 l'ingresso di Brescia Est, sempre verso Milano. Proseguono i lavori sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni Sud e il bivio per la 4 Milano Venezia in quest'ultima direzione. Altri lavori sulla statale 11 Padana Superiore, dove c'è un restringimento di carreggiata tra il bivio per via Gramsci e il bivio per Cascina Olona in direzione Torino. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Sono le 19 e 0 minuti.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati sulla 8 Milano Varese, rimane chiuso per lavori fino al 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Milano Venezia, chiuso fino a domenica 10 maggio alle ore 18 l'ingresso di Brescia Est, sempre verso Milano. Proseguono i lavori sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni Sud e il bivio per la 4 Milano Venezia in quest'ultima direzione. Altri lavori sulla statale 11 Padana Superiore, dove c'è un restringimento di carreggiata tra il bivio per via Gramsci e il bivio per Cascina Olona in direzione Torino. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Spot. Spot.
6: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Spot.

Benvenuti a Viaggiando Night and Day Radio Show. Oggi celebriamo l'unico sport estremo che si pratica con un tovagliolo di carta. Lo street food. Chiamiamolo colesterolo e sentimento. Dal brivido di un'arteria ostruita all'emozione autentica di riscoprire sapori che fanno bene al corpo e allo spirito. Soprattutto allo spirito.

La versione culinaria di Yankovic, Eat It, di Michael Jackson. Lo street food è l'unica democrazia rimasta. Siamo tutti uguali davanti a una friggitrice fumante. Mettetevi comodi e allacciate le cinture, se ancora ci riuscite. Sarà una puntata di puro grasso idrogenato. Il colesterolo qui non cammina, corre una mezza maratona, si infila nelle arterie con la stessa agilità di un motorino a Palermo. Mentre i trigliceridi urlano come ai concerti rock, si spinge, si urla e si occupa ogni spazio nell'arteria. E se il venditore del furgoncino ha le mani pulite, voi non fidatevi, perché è una persona che unge, vi unge la vita di buono.

Le ragazze dal sedere grosso, i Queen. Vi ricordo di interagire con le pagine social di Radio Programma, di scaricare l'app, di metterci un cuoricino. Sara dice: il mio nutrizionista piange quando mi vede. Secondo me sono lacrime di invidia, perché lui mangia tofu e tu felicità fritta nello strutto. Non c'è impiattamento che tenga davanti a un cartoccio unto, quella macchia d'olio è la nostra mappa del tesoro, e se non ti lecchi le dita sei proprio fuori posto.

Si potrebbe adattare alla pizza fritta napoletana. Grassa, succolente, bagnata. Bruno Mars. Sergio da Catania ha preso un'arancina che pesava come un neonato. Ora ho i trigliceridi che cantano l'inno della nazionale italiana. Mi sa che quest'anno è l'unica cosa che farà cantare l'inno d'Italia. Ma arancino o arancina?

0: 1978, il film era Lo chiamavano Bulldozer. Loro sono i fratelli Guido e Maurizio De Angelis, gli Oliver Onions. L'interprete principale Bud Spencer ne mangiava roba. Ma quindi arancino o arancina, l'Accademia della Crusca, hanno sempre da dire, accetta entrambe le forme: l'arancina femminile sferica a Palermo, rotondità profumo di zafferano, mentre a Catania c'è l'arancino a punta maschile, rustico e saporito. Tra poco vi sottopongo a un test di autovalutazione. Scopriamo quanto siete vicini a diventare un monumento al colesterolo. Dovete rispondere in maniera sincera, perché tanto noi abbiamo già le vostre analisi. Poi, magari, c'è la metamorfosi.
1: State ascoltando Viaggiando con Saverio.

Suffering from Susie. Una salsa che non esiste. In un brano del 1945 originale di Nat King Cole, questa è la versione di Diana Krall. Adesso il vostro test di autovalutazione. Davanti a un cartoccio fritto, la vostra prima reazione qual è? A. Cercare il tovagliolo di carta per tamponare l'olio, inalare il profumo per commuoversi. Che cos'è il chilometro zero per voi? Un concetto filosofico sulla filiera corta o la distanza tra la tua bocca e la crosta di un cannolo appena fritto? Come definireste i vostri trigliceridi? Valori numerici su un foglio di carta o una boy band che fanno stage nelle vostre arterie? E se il vostro medico vi guarda con aria severa, voi cosa fate? Gli promettete di mangiare lattuga bollita per 3 mesi o gli offrite una zeppola per corromperlo?

Brano interpretato anche da Ella Fitzgerald e Louis Armstrong nel 1946. Ma voi siete più da costina o da sushi?

tutto finisce anche il sashimi e sushi. È uno scioglilingua. Pinguini tattici nucleari. Finisce anche il sashimi e sushi. E adesso una sorpresa, restate con le orecchie aperte.

0: Solo questo riesco a dire del titolo. Adriano Celentano, in sottofondo il nostro test di autovalutazione. Allora, avete risposto più A che B. Se avete risposto A, siete i dilettanti della vaporiera. Però siete ancora in tempo. Il vostro fegato vi saluta con la manina. Non vi ponete dei dubbi davanti a un panino con la porchetta, però tornate a mangiare il pollo ai ferri non condito. Se avete risposto tutto B, siete apprendisti del fritto. Avete un potenziale. Le vostre arterie hanno una consistenza gommosa interessante. Il colesterolo vi ha chiesto l'amicizia su Facebook. Marta dice: il mio medico mi ha detto che il sangue è diventato maionese. Gli ho risposto: almeno così sono già pronta per essere farcita in un panino. Adesso vi do i rimedi inutili per digerire l'impossibile. Mentre la sigla intermedia vi dice che programma demenziale state ascoltando.
1: Previsioni del tempo di domani a cura di Trebimeteo.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di sabato al nord, stabile, soleggiata, con tendenza fino a fine giornata qualche piovasco sulle Alpi occidentali. Al centro stabile e soleggiato, qualche nube in arrivo da ovest a fine giornata, ma in un contesto asciutto stabile anche al sud, con il passaggio di qualche nube irregolari sulla Sardegna a fine giornata. Temperature in aumento, venti che ruotano dai quadranti meridionali, mari risulteranno mossi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo. Viaggiando night and day con Saverio Lombardi.
0: La passeggiata della speranza, camminare 12 km sperando che il movimento aiuti la discesa del kebab. Oppure negare psicologicamente, guardarsi allo specchio e dire: era solo insalata con un po' di guanciale intorno. Ricordatevi, le analisi non mentono mai.

E poi c'è il caffè corretto dinamite, un espresso così annacquato di alcol da rianimare un fegato in arresto cardiaco. Ma la salamella riuscirà a spostarsi di qualche centimetro?

0: Espresso Macchiato, Tommy Cash. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Interagite.
1: Espresso Macchiato.
0: Tra poco la top 5 dei fritti letali e della glicemia estrema. Ma adesso andiamo in alto mare con Loredana Bertè.

Un brano del 1980, la musica di Mario Lavezzi, In alto mare, Loredana Bertè. La top 5 dei 5 fritti letali: la pizza fritta, il cuoppo misto, l'arancina bomba, fish and chips e l'orecchio d'elefante. Ma c'è anche la top 5 della glicemia estrema: se non ti sporchi la punta del naso di zucchero o crema, non stai mangiando, stai fingendo. Abbiamo il bombolone alla crema al primo posto, poi c'è il cannolo fritto, le frittelle di carnevale, le graff napoletane e i churros con la cioccolata. Se dopo il dolce non senti il cuore che batte al ritmo di tarantella, non è amore. Il tuo glucosio sta organizzando un rave party. E poi vi preparate per il confronto con il medico di famiglia, tra poco.

0: fuori c'è un cane. Gatto matto, Roberto Angelini. Intanto il mio gruppo WhatsApp mi ha pubblicato un plum cake keto allo yogurt greco senza farina. Ma che roba è?
1: Ehi, Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
0: Io devo prepararvi per andare dal medico. Altro che keto. La vostra sarà una strategia da paziente innocente. Il vostro fegato ne sarà felice. Un fegato di qualità, eh?

Allora, voi andate dal dottore, lui vi guarda, vi pesa, vi misura. La scusa numero uno: senta, questo cambiamento climatico, gli sbalzi di temperatura, ho accumulato trigliceridi per l'isolamento termico. È una specie di bioedilizia. C'è anche la scusa culturale. Non era un fritto misto, era una ricerca antropologica sul campo. Come posso capire la storia d'Italia se non analizzo la stratificazione dello zucchero nell'olio delle frittelle? Oppure è colpa dello stress. Il colesterolo è alto. È lo stress dover scegliere tra l'arancina al burro o al ragù. Si sa che l'indecisione alza i livelli ematici, dottore. Lo sanno

Ricordate, una vita senza street food è solo una lunga attesa tra un'insalata e un'altra. Give me some. Alla colonna sonora del film La fame e la sete di Antonio Albanese, quando Pacifico balla in casa con la sua amica. C'era anche Alex Drastico e anche Livo Perego, il Comenda.

Un po' di movimento prima della prossima salamella? O vi piacciono più gli arrosticini? Parliamone.

mi hanno appena mandato una foto con 6 tipi di insalate sopra. Il problema è che nel mio viaggio tra colesterolo e felicità l'insalata non c'ha spazio. Direi friggete con gioia, perché la vita è troppo bella.

Sex Bomb, questa me la dedico. Tom Jones. È già andata un'ora di viaggiando, abbiamo parlato dello street food. Abbiamo fatto un tuffo spericolato in alto mare, un alto mare di fritti. Abbiamo usato una salsa finta, la Frim Fram Saucy. Ma se il vostro stomaco ruggisce ancora come un bulldozer, c'è sempre un chiosco aperto. Magari c'è Gimme Some in sottofondo. Oppure dite al ragazzo Gimme Some Colesterolo. Secondo me questa settimana ignorate la bilancia, puntate alla prossima.

Un panino con la salamella, due arrosticini e poi magari, che ne so, una frittella con la Nutella. Viaggiando Night and Day Radio Show con Sara Lombardi, la musica continua, il colesterolo avanza, restate affamati, restate unti e noi continuiamo. Sex bomb. Qui ci vuole un miracolo, anzi, direi che ci vogliono i gatti di Vicolo Miracoli. Ve li ricordate? Quelli che vi dicono, capito? Viaggiando Night and Day Radio Show col vostro speaker itinerante col suo grembiule pieno di grasso.

0: e 58 minuti. Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di sabato al nord, stabile, soleggiata, con tendenza fino a fine giornata qualche piovasco sulle Alpi occidentali. Al centro stabile e soleggiato, qualche nube in arrivo da ovest a fine giornata, ma in un contesto asciutto, stabile anche al sud con il passaggio di qualche nube irregolari sulla Sardegna a fine giornata. Temperature in aumento, venti che ruotano dai quadranti meridionali, mari risulteranno mossi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia.
4: Bentrovati. Sulla 8 Milano Varese rimane chiuso per lavori fino al 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Milano Venezia chiuso fino a domenica 10 maggio alle ore 18 l'ingresso di Brescia Est sempre verso Milano. Proseguono i lavori sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni Sud e il bivio per la 4 Milano Venezia in quest'ultima direzione. Altri lavori sulla statale 11 Padana Superiore, dove c'è un restringimento di carreggiata tra il bivio per via Gramsci e il bivio per Cascina Olona in direzione Torino. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
6: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
5: Spot. Spot.
6: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
5: Spot.
7: Lo scavventura sentimentale.

0: È meglio essere odiati per ciò che siamo che essere amati per la maschera che portiamo. Jim Morrison.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Yes, sir.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Liam Gallagher, del gruppo britannico degli Oasis, sostiene di aver cominciato ad interessarsi alla musica dopo una sorta di esperienza paranormale, nella quale avrebbe visto il fantasma di John Lennon.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Quando il cinema diventa quasi reale anche per gli attori stessi. È questo per esempio il caso di Mystic River. Sean Penn arrivò a chiedere una bombola di ossigeno sul set per la scena in cui trova il cadavere della figlia. E questo nel caso ne avesse avuto bisogno, vista la carica emotiva della sua prova attoriale.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il fenomeno dello Swatch nasce nel 1983 come secondo orologio, per distinguersi da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita.

0: 53 minuti.
1: 2 minuti, un libro.
2: C'è una sensazione che molti conoscono bene, quella di essere spettatori di un mondo che sembra parlare una lingua diversa dalla nostra. Una lingua fatta di sigle, di mercati, di decisioni, che eppure ci riguardano e come. Benvenute e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. E oggi entriamo in un testo che ha l'ambizione e anche il coraggio di restituire a ognuno di noi una parola in più, uno sguardo in più, un potere in più su ciò che ci circonda. Se anche tu scrivi saggi o guide che trasformano la complessità in chiarezza, vieni a trovarci sul nostro sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Dai, ti aspettiamo! Intanto apriamo questa guida necessaria per comprendere i meccanismi e le parole della finanza e della geopolitica economica. Si chiama 24 parole per capire l'economia di Mariangela Pira. Nel febbraio 2020 i mercati azionari crollano dopo la rapida diffusione della notizia dell'emergenza sanitaria che si evolverà nella pandemia di Covid-19. È inevitabile. Si tratta di uno scenario inatteso e non ci sono sicurezze per il futuro. Dopo una fase di ripresa e relativa stabilità, ad aprile 2025 il mondo si ritrova ancora una volta in una situazione analoga, determinata dalla decisione del presidente Trump di imporre pesanti dazi sulle importazioni a livello globale. Il contesto è molto diverso, ma l'elemento che non cambia è la difficoltà a raccapezzarsi nelle numerose notizie economico-finanziarie fornite dai quotidiani, che spesso e volentieri danno molto per scontato. A peggiorare ulteriormente il quadro contribuisce il grave analfabetismo finanziario che affligge la popolazione italiana. Ci mancano gli strumenti per compiere scelte consapevoli in ambito economico e fatichiamo a decifrare ciò che leggiamo al riguardo. In quest'era di incertezza e timore, l'obiettivo dell'autrice, giornalista, esperta di finanza e geopolitica economica, è proprio quello di fornirci una guida completa e accessibile, individuando e analizzando 24 parole chiave che ci aiutino a orientarci nel mare di informazioni che riceviamo quotidianamente e a prendere decisioni ponderate. Di Mariangela Pira, 24 parole per capire l'economia. Edizioni Chiare Lettere.
3: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. Imenotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Spot.
6: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Spot.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Tutte le cose che ora si credono antichissime furono nuove un tempo. Publio Cornelio Tacito.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore di Cagliari, su un colle austero chiamato Tavixeddu, colle dei piccoli fiori, si cela uno dei tesori archeologici più straordinari del Mediterraneo. La più vasta necropoli fenicio-punica esistente, con oltre 1000 tombe a pozzo scavate nella roccia calcarea tra il VI e il III secolo a.C. Questi pozzi, profondi fino a 11 metri, si aprono in camere funerarie decorate, custodi di anfore, ampolle profumate e affreschi, come quelli della tomba del combattente e della tomba della ruota. L'area ha proseguito la sua funzione in epoca romana, arricchendosi di sepolture monumentali come la Grotta della Vipera, con rilievi e iscrizioni commemorative. Dopo secoli di abbandono e trasformazioni, inclusi riutilizzi come rifugio cava, la necropoli è stata aperta al pubblico nel 2014, restituendoci un paesaggio di storia nascosta e memoria viva sotto il cielo cittadino.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro e vale la bellezza di 1,5 milioni di dollari.

eccoci. Oh, finalmente ragazzi è tornato Rock On, perché settimana scorsa abbiamo saltato per un mio impegno lavorativo. Rock On non è andato in onda e quindi invece questa sera siamo tornati in diretta. Allora oggi domenica, le 22 e 11 minuti, già lo sapete che sforeremo, vero? Io dico sempre sforeremo di qualche minuto, ma l'ultima volta ragazzi è stato un delirio pazzesco, perché l'ultima volta abbiamo veramente esagerato. Ma poi no, tra l'altro ragazzi, cioè io vi adoro perché mi sono arrivati un sacco di messaggi durante poi la settimana riguardo a quella puntata, e da Bolesso a Willy, anche quelli che non partecipano normalmente alle ciao Angelo tesoro, ciao caro, anche quelli che lo partecipano direttamente anche alle dirette, diciamo quelli che non scrivono, cioè mi hanno scritto praticamente: oh, ma l'ultima puntata è stato un delirio, no ti prego la devi fare ancora. Allora, per chi si fosse perso l'inizio, anche questa sera sono arrivato in radio, quindi con la divisa da lavoro, e in pochi secondi da Dr. Jekyll sono diventato Mr. Hyde.

E quindi la trasformazione è avvenuta. Allora, questa Radio Punto con me, con Emil, ogni domenica dalle 22 alle 23, più o meno, 23, quasi 23:30 a volte. La rubrica aperta sul mondo del rock, del metal e della dark wave. Questa sera si fa dark wave, ragazzi, eh. Allora, abbiamo dato metal, abbiamo dato un po' di rock nelle scorse puntate. Questa sera, ragazzi, si picchia con la dark wave. Quindi vi voglio tutti molto, un po' anni 80, ma molto cupi, reduci della serata di ieri sera al Black Hole. Allora, ero con sempre la Fede, il volto della locandina di Roccon, la topastra che ci mette coscia e faccia per pubblicizzare quindi Roccon. Poi c'era Willy, c'era un sacco di bella gente, come quasi tutti i sabati incontriamo ormai un bel gruppetto. Ieri eravamo a Black Hole, reduci della serata dark wave. Questa sera si continua la dark wave, ma qui quindi a Roccon, in apertura The Cure con Fascination Street. Ma ora voglio le vostre richieste. Vedo che già arriva qualcuno da Facebook, da Instagram, anche da TikTok. Ciao amici di TikTok, ma anche dagli amici ultimi ma non meno importanti, tutto il gruppo chiuso di Pino Rock. Eccoli qua, ben 55 collegati. Ciao ragazzi, il gruppo chiuso di Roccon di Telegram. Siete tutti pronti per questa serata? Allora, poi stasera poi voglio farvi ascoltare un paio di chicchette, niente male, perché insomma, in questo periodo, vabbè, voi sapete che io sono un grande fan dei Twin Tribes e dei She Passed Away, ma ho scoperto brani che non avevo ancora sperimentato dei She Passed Away, no, pardon, dei Twin Tribes, e questa sera ve li voglio condividere con voi. Quindi poi quando sceglierò io i brani, quindi vi parlerò di Twin Tribes. Ma intanto andiamo con i primi brani, dai. I primi li metto io, il resto, i primi li metto io, i dopo li mettete voi. Voglio che balliate a casa. Voglio che vi togliete tutto quel cazzo che avete addosso, nudi completamente, sudati, truccati, sul letto, a ballare.

Infamy con Necronance. È molto cupo il sound, vero? Bello il messaggio di Bonesso. Eh sì, perché prima ho citato quindi la buona fede, la buona fede, quindi parlando appunto che lei è la locandina. Bonesso fa: la fede è la parte anatomica, no? Com'è? La parte, aspetta, cos'è? La parte, sì, giusto, la parte anatomica di Rocon. Hai ragione, la parte anatomica di Rocon, la fede, è vero, è vero.

Beh, che dire, ciao Pino Rock e ciao Elena, ciao Enrico, ciao Gilda, ciao cara, ciao Angela e ciao a tutti quelli che mi stanno scrivendo quindi sul gruppo di Rockon da Telegram e tutta la community dark. Allora, c'è già un messaggino simpaticissimo, proprio per modo di dire, da leggere, che mi arriva in privato di qua da TikTok. Oh, sempre da TikTok arrivano i messaggi, quelli simpaticissimi, che mi scrivono: come cazzo ti sei conciato, cioè come ti conci per fare un programma radiofonico, cosa ti sei messo su, le risate. Guarda, povero idiota, il fatto è che tu con il mio stile non ci puoi arrivare, perché hai talmente una faccia brutta, sei talmente brutto, inguardabile, che neanche il trucco ti può salvare, capisci? Cioè, almeno io ho una speranza, il trucco può un po' salvarmi, no? Quindi dal mio aspetto fisico è il problema tuo, che, cioè, capisci, la tua brutta faccia neanche il trucco la può salvare, invece io bene o male, mettendomi un po' di trucco, un po' riesco a salvarmi. E comunque Ciccio, così ti chiamerò perché non faccio nomi e cognomi, e comunque Ciccio da TikTok, che ci scrivi in privato per dirmi, cioè tu hai speso pure questi minuti, questi secondi per mandarmi questo messaggio di diciamo un po' di offensivo, che poi è offensivo un cazzo, che mi dici: carissimo, questo è Dark Wave, cioè tu non conosci la Dark, non conosci lo stile Dark, quindi cosa parli? Questo è essere Dark, ma tu non ci puoi arrivare col tuo cervellino. C'è gente come te che è solamente in grado di entrare in una trasmissione e rompere le palle al conduttore, ma goditi la musica, idiota, goditi la musica, povero!

va bene, dai, stiamo tirando troppo avanti. Andiamo col prossimo pezzo. Già qualcosa che mi arriva linkato da... Oh, Erika, Erika cara, da Telegram ci propongono Dark Ways, bello con Hollow. Beh, bel classicone, lo mettiamo. E poi dopo andiamo con magari anche qualche altra chicca un po' dark, visto che anche il buon Willy ci ha già schiacciato qualcosa. E poi dopo arrivano le belle chiccone. Intanto

Non mi ricordo, l'hanno messa ieri questa? Ieri c'era anche Crux. Ciao Roby caro. Non mi ricordo, l'hanno messa ieri questa? Forse sì, eh. Beh, comunque questa raga è un pezzone. Allora c'è poi Lori. Grande Lori, grande affezionatus di Rock On di tanti anni. Lui era più presente per il metal. Quante puntate ci siamo fatte metal. Quildi che ci chiede Close to Me. Oggi è la serata giusta per Close to Me. Assolutamente, caro. È i Cure. Come lo abbiamo aperto con i Cure, con Fascinage Street. Ma ci sta assolutamente un bel Close to Me, assolutamente. Prima però pezzo di Willy che ci ha linkato un qualcosa di bello pesantino. Già me lo vedo. Oh bella. Dai, andiamo col pezzo di Willy. Dopo riprendo ancora i pezzi che mi stanno arrivando su Telegram e un po' in giro qui e là. Mi vengo a leggere dappertutto piano piano, ragazzi. E poi dopo magari facciamo, magari prima di riprendere i pezzi andiamo con la chicca che volevo farvi sentire io. Che poi io dico chicca, ma poi in realtà chi conosce bene i Twin Tribes la conoscerà sicuramente. Si tratta di una cover, ma va bene, la voglio condividere con voi. La canzone che in questi giorni mi sta martellando un po' il cervello è una di quelle canzoni che ascolto spesso in macchina. Va bene, intanto arriva pezzone di Willy, Worn Out con The Coming Flood. Eccoli qua.

quando facciamo la Dark Wailit FIBA trilogia ci stanno sempre, eh? Ciao Mimì cara, ciao su TikTok, ciao su Telegram, vi vedo tutti, eh. Ragazzi, sì, purtroppo il problema di Facebook è sempre quello. Beh, allora innanzitutto ringraziamo Willone che ieri era con noi al Black Hole a ballare la Dark Wave del sabato sera. Allora Willy, poi mandaci qualcos'altro. Allora Pino Rock ci dice: Emil, aspetta qua che ti ho perso Pino, mandaci ti prego quella... sì, faccio l'assemblamento dall'inizio, mandaci sta cazzo di chicca dei tweet. Sei un grande, che bastardo maledetto, adoro. Mandaci ti prego sta cazzo di chicca dei tweet, così la chiudiamo. ovviamente, il buon Pino Rock, siamo amici, lui è sempre molto scherzoso nei miei confronti, eh. ma qua dobbiamo fare così, dovete insultarmi, sennò la puntata non è bella. Allora Emi, Filo, a che ora sei qui? Ci sei qui? Io Anto, fino alle 11, ma non credo, ormai guarda, tieni conto 11:20, poi dopo vado a casa dei miei genitori. Anzi, perché mi aspettano, perché mi aspetta mia madre. Oggi ci sono, ho a casa i miei. Comunque, detto questo, a parte i cazzi miei, ciao Barbie!

0: Ieri ne parlavo giusto con la Fede, dicevo lì al Black Code, dicevo cazzo, ma se mi facessi il baffo mi fai dai cazzo fa, non è mezzo che ci vuole un bel po' per farla, per farlo crescere. Ciao a chi si è collegato. Vabbè, insomma, in questo periodo, cazzo, c'è una canzone che mi piaceva un botto, perché loro hanno fatto delle canzoni anche cantando in spagnolo. Poi vengo a scoprire, perché non lo sapevo, perché per quanto io poi possa amare e avere la cultura anche sui Twin Tribes, mi era sfuggita questa. Questa canzone, Lobo Hombre en París, è una canzone, in realtà è una cover della Unión, una band pop spagnola che visse musicalmente anni 80 fino ai 90, poi dopo credo che a metà degli anni 90 smesse la carriera. E quindi i Twin Tribes ne hanno prese alcune di queste canzoni e le hanno rimodernate in versione Dark Waves. Raga, vi faccio sentire Lobo Hombre en París, Twin Tribes. Quanto cazzo è bella! Quindi cantata in spagnolo. Dopo andiamo di nuovo con le vostre richieste. E poi Litfiba. Litfiba. Ah! Ma non il brano nuovo. No, Litfiba coi controcoglioni. Poi ho visto che di qua mi sta arrivando ancora qualcosa. Aldo! E Crux, mi raccomando, se avete qualcosa scrivete, perché oggi voglio cercare di mettere più roba cupa possibile, quindi vi voglio veramente molto attivi su questa puntata. A Crux, anche tu, mi raccomando, manda, anche tu, insomma, chi c'è, Lorena, chi c'è, vai, Twin Tribes, l'ascoltiamo dalla prima all'ultima perché è una canzone bellissima. Dimmi, Willy, cos'è?
1: Però preferisco l'originale. Bella, grande Willy, la conosci? Ecco, vedi, io ho detto una chicca, ma in realtà poi facciamo aperitivo, che cosa? Fino a mezzanotte? Bella, Bonè, ci starebbe, ma sto organizzando delle puntate qua dove invitare quindi le persone in pubblico, ma arriveremo anche a questo qua a Rockon, arriveremo a fare tutto, ragazzi. Bella, vero Willy? Tu preferisci l'originale? Ma ci sta. Sulla terra? Ok, Bonè. Adesso prendiamo il brano di quindi i Cure e il tuo, li mettiamo in scaletta.
0: Sì, è bella anche l'originale, Willy, però quella di Twin Tribes, cazzo, io la preferisco. Cazzo, dai, l'ascoltiamo. Lobo Hombre en París, l'uomo lupo.

point, Dennis. La luna piena questa notte ha trasformato un uomo lupo, Dennis. Parla di una canzone d'amore meravigliosa, cioè io ho tradotto il testo, è fantastico. Questo uomo lupo Mannaro, un ragazzo giovane che si innamora di una ragazza e una ragazza si innamora di lui, anche se lui è un uomo lupo. Cioè, perché parla di guardare l'amore dentro e non di guardare l'aspetto fisico, ma di innamorarsi di ciò che abbiamo dentro. Però lui è un uomo lupo fuori, ma dentro è sempre un uomo con un cuore pieno d'amore. E lei si innamora di lui a Parigi.

scrive Cristina. Ciao Cristina. Emil, è una delle prime volte che ti ascolto. È molto bello il programma, grazie Cristina, molto grazie cara, molto gentile. Come si fa a richiedere una canzone? Molto semplice, scrivendomi, così come hai fatto mandandomi questo bellissimo messaggio. Mi dici la canzone che vuoi sentire, io la metto. Così un po' old style, no? Come si faceva negli anni 80-90, quando la gente telefonava e mi dice: vuoi ascoltare questa canzone? Ecco, noi qui a Rock On facciamo questo. Magari non proprio al telefono, però usando le tecnologie di oggi. Fai quello che vuoi, cara. Basta che siamo dentro questa sera la Dark Wave.

Bella Pino che mi dice la conosco anch'io la canzone dei Lobo Hombre in Paris dei Twin Tribes, non è una chicca, ridendo. Che stronzo che sei stasera, hai rotto le palle dall'inizio con questa chicca, alla fine basta conoscere i Twin Tribes. No, lo so, no, aspetta, allora aspetta, io ho detto una chicca perché vabbè mi sono spiegato male, io intendevo dire chicca perché comunque è una cover, quindi c'è, cioè, comunque non è il classico brano dei Twin Tribes, è quello che volevo dire. Sì, lo so che scherzi, lo so, con me puoi scherzare benissimo, quindi conosco anche la versione originale, ma come no, certo, quella della Union, che comunque sì, è vero, hai ragione, giustamente il buon Pino Rock mi fa notare che guarda che però non cambia più di tanto, alla fine i Twin Tribes l'hanno quasi coverizzata uguale, l'hanno leggermente un po' più il sound dark wave perché giusto loro sono dark, ma la Union l'hanno fatta quasi, cioè, ah sì, ma è quasi uguale a quella dell'Union, sì è vero, non cambia tantissimo, alla fine sono rimasti quasi molto fedeli alla versione originale. Però magari verso la fine, se abbiamo tempo, mettiamo anche quella della Union. Vediamo un po', giusto per così, magari per chiudere in bellezza. Allora, arriva anche un altro pezzo di Willy. Mettiamo qua in sospeso. Bonet, bella Bonet. Ciao Dark, cara, ciao Darky. Bonet che ci chiede anche su Telegram, vi vedo. Oh raga, da 55 siete arrivati in questo momento a 77. Mica stasera siete un botto. E dai! Quante me ne state scrivendo di canzoni, va bene? Va bene, io lo sapete che vi amo quando mi scrivete le canzoni. Bonet, prima ho citato Litfiba e mettiamo Litfiba. Andiamo con, ovviamente, Pezzone. Andiamo con il Pezzone. Beh. Sulla terra, cazzo, Pezzone sulla terra. Io avrei messo sempre qualcosa di 17 re, però non l'avrei messo sulla terra. Però bravo, bravo, sulla terra, cazzo, merita di bessa. La mettiamo, dai. Restiamo nella Dark Wave e poi altri pezzi che mi avete richiesto qua su Telegram. Vi vedo che continuate a scrivermi i vostri pezzi. See?

Vabbè, raga, Lenci. Sì, purtroppo mi è arrivato un messaggio, sì, che è caduta un attimo la linea per quanto riguarda Instagram, ma l'abbiamo recuperata. Quindi dovremmo partire la seconda parte adesso della diretta. Intanto arrivano richieste da Telegram, Nevermore. Dai, continuiamo con la Dark Way. Poi un'altra richiesta qua da Stigma su Facebook. Vengo a prenderti, amico mio. E poi abbiamo Willy, abbiamo un altro pezzone di Willone, eh.

tra l'altro questa sera è anche abbastanza presto, eh. Stranamente, che cazzo è stasera? Siamo in orario? Volete dire veramente che chiudiamo alle 11? Cioè, volete dire che ormai ci avevo preso quasi... ci avevo preso quasi veramente gusto, a chiudere tardi la puntata. Mi volete dire davvero che dobbiamo chiudere puntualmente? No, non mi va di chiudere in modo puntuale. No, dai, ci impegniamo comunque a stare dentro l'orario. Allora, voglio mandare due pezzi, assolutamente importantissimo, un pezzone di Willy e poi abbiamo Forever Grey, richiesta da aspetta ragazzi, mi sto prendendo un attimo i pezzi, dov'è? Allora questo, no, allora questo è quello che sta andando in onda, aspetta, prima di fare cazzate, allora questo è quello che sta andando in diretta, questo è quello di Willy e questo è quello di Crux, eccolo là, qui del Robby, quindi eccolo qua, no, tagliamo questo e andiamo con il pezzo di Willone, allora, che ci aveva linkato prima. Oh, che cazzo è, com'è? Cannibale Death Inch. Ah, ok, i Death Inch, Cannibale. Però aspetta che non mi è nuova. Cannibale. Arriva il pezzo di Willone, raga.

Minchia, raga! Cazzo, Willy! Pezzone! Sei uno spirito libero! Certo, Mimì, sempre! Aldo! Hai già messo, no? No, bravo! Adesso li mettiamo, caro! Assolutamente, grande, Willy! Ti stanno arrivando anche tutti i complimenti dai 56 collegati su Instagram, su Telegram, pardon. Dove cazzo sono finiti gli altri collegati? Oh, Pino, che cazzo succede stasera? Vabbè, giustamente poi la gente c'ha anche da fare. Ci sta. Allora, minchia, il tempo stasera vola. No, tiriamo. Adesso arriva il tuo pezzo, Crux, su Facebook. Sei lì buono, che mettiamo il tuo pezzo che ho prenotato prima per te. Dopo però... Allora, devo mettere il pezzo che ha chiesto Aldo, assolutamente. Beh, Aldo, riscrivimi per favore tutto. Anzi, se puoi, me lo linki su Facebook, come fa Willy. Così io lo attacco direttamente, perché qua su Telegram le leggo diversamente le cose. Minchia, raga, sono senza fiato, porca. Oh, pezzo di Crux. Arrivano Forever Grey con Downpour. E poi mi è venuta voglia di riaprire anche un po' di APM. Dopo questo pezzo cannibale. Grande!

pezzone, raga. Allora, poi, beh, in effetti ci scrive Erika su Telegram. Beh, in effetti però Emil, un po' di ABM non dispiacerebbe. No, ma in effetti no, perché no? Piuttosto che mettere sempre i pezzi, va bene che quando facciamo comunque la Dark Wave e comunque l'ABM poi ci finisce un po' sempre. Grande Stefano, che mi dice Emi 27 di Tobias Thunderchef. No, Tobias, che cazzo dico, Bonias Bondesci, come cazzo, non sono mai stato in grado di pronunciarlo bene. Tobias, comunque, sì. 27, voglio uno più ragazzi che mi prendano duramente. Ma come pezzone finale trash potremmo anche valutarlo. Allora, Aldo, che anche lui ieri era presente, quindi alla serata Black Hole, che quindi insieme alla Fede, a Willy, si è ballato in pista, come anche così Crux. Allora, Aldo, che è un po' di giorni che mi propone questa band che si chiamano i Mouth. Vediamo se riesco a pronunciarle bene, Aldo. I Mouth Ulcer dovrebbero essere, giusto? Io non ho delle pronunce perfette, faccio un po' schifo. Però comunque, Mouth Ulcer dovrebbero essere, con Previal. Iniziamo con questo brano, iniziamo un po' a sentire. Io ragazzi, è la prima volta che li ascolto con voi, quindi sto condividendo questa proposta che ci sta facendo l'amico Aldo che ci segue e che quindi che ci ha proposto il pezzo, quindi sto condividendo, io non li ho mai sentiti, quindi sto condividendo il brano insieme a voi, quindi di TikTok, di Instagram, di Facebook e di Telegram. Poi non so se voi già li conoscete, ditemelo, ma io non li conosco, me li sta proponendo Aldo e quindi condividiamo per la prima volta, quindi io, cioè, vi farò vedere la mia reaction, no? Come oggi si usa a dire la reaction, quindi la mia prima reazione a questa band. Andiamo perché dopo comunque in realtà noi dovremmo già aver chiuso puntata Baracca e Burattini, però vabbè, ormai ultimamente ci teniamo un po' più avanti. No, ma carino, perché dall'altra parte non mi posso far vedere l'amico che tutte le domeniche viene a mettere a posto un po' di roba, lui non va in onda. Alla fine, ma prima o poi ti faranno un culo così e trasmetterai in mezzo alla strada. E mi sa che c'è ragione. Prima o poi Roberto lo facciamo incazzare seriamente. Roby, direttore della radio, non ti incazzare, è musica. La gente vuole la musica.

0: perché va bene, cioè trasmettere in piedi mi piace, però quando devo dire certe cose in modo concentrato ho bisogno di sedermi.
1: Allora, fantastici. Tra l'altro, caro Aldo, te li hanno approvati tutti.
0: Ma te li hanno approvati tutti, anche su Telegram.
1: Chi seguiva non conosceva questa band che ci hai proposto.
0: Quindi, cioè, fantastici, approvatissimi.
1: Bonet ce li ha approvati. Non ho visto Willy. Ciao, Ivi! Anche lei ieri era al Black Call.
0: Ciao, Ivana, tesoro.
1: Allora, no, raga, la Fede, niente. Ha provato, ma però, che non si dice, però non ce la faceva. Niente da fare, ci recupererà. Stavo dicendo, approvatissima la band, fantastici. Tra l'altro, comunque, prossimamente ascolteremo altri pezzi che ci proporrai. Quindi è una band che sicuramente farà parte della serata Dark Wave. Tra l'altro è bello perché è un po' di sere che me le proponevi. Quando andavamo a ballare mi dicevi Amy, questa band. Intanto volevo comunque quasi andare in chiusura con Gilda su Telegram, che appunto ci ha mandato Kate Bush con Run Up the Hill, quindi pezzone, ci stava. Secondo me dopo quella band si univa alla grande, quindi volevo, perché no, fare un tributo anche al pezzo, anni 80.
0: Beh, comunque ragazzi, colonna sonora di Stranger Things, pezzone, grande serie TV.
1: Oh, allora, non vorrei dirvi che ho quasi veramente concluso, ma veramente volete dirmi che ho finito tutte le cartucce? Cioè, ho messo tutto?
0: Ma dai, ma veramente?
1: Ho messo più o meno tutti i pezzi, anche se io poi non nominavo sempre, oh, questa la mette...
0: Dai, davvero? Ho messo quasi tutto? Vabbè, e niente, dai, andiamo in conclusione a sto giro.
1: Se non avete altre cartucce da sparare,
0: raga, andiamo in conclusione. La Fede sta in ricarica.
1: Beh, bravo Bonè, bravo, la Fede sta in ricarica. È sotto carica la Fede, si sta caricando. Bella questa, bella. Sì, perché ieri si è scaricata tantissimo, quindi adesso si sta caricando, ovviamente, quindi per la notte si carica. Aspettate un attimo qua, cos'è? Aspetta, TikTok mi dice di fare sta roba. Ecco, aspetta, ok, tac, dovrei continuare a essere in diretta anche su TikTok. Vabbè, dai ragazzi, ultimi pezzi e poi andiamo verso la conclusione, dai, va bene. Stiamo concludendo anche questa sera la puntata.
0: Oh, domanda, veramente.
1: Sì, lo so, devo fare anche... Che cazzo è ancora? Ma basta! Ma ti ho detto l'ok, basta! Che palle, ma rimettimi in onda! Ma che cazzo ne so cosa vuole? Ah, ok, è partito. No, stavo dicendo, sì, la facciamo la puntata dedicata quindi alle colonne sonore dei pezzi rock anni 80? Tratti dai film. Voglio fare una puntata tratti con le colonne sonore dei, quindi che so, Scarface, tutti quei film anni 80. Raga, ci dobbiamo picchiare di bestia, la facciamo, ok. E no, domanda, vi siete divertiti? Guarda il link. Certo, Aldo, adesso guardo tutto quello che mi ha mandato. No, che cosa? Eccolo William. Ah no, forse parlavi con William. Willy, se c'è ancora un'altra cartuccia va bene. So, comunque io andrei in conclusione. Ultimo pezzone. Domanda: vi siete divertiti questa sera? Vi è piaciuta la puntata? Arrivano già i cuori su Telegram. Sì, ecco, meno male. Ma voglio saperlo anche da voi sulle pagine social, se anche questa sera la puntata vi è piaciuta.
0: Sono contento, quindi, cioè, dai che sono contento, voglio sapere se la puntata vi è piaciuta. È importante,
1: vi siete divertiti o no anche questa sera? Dai, ditecelo.
0: Arrivano gli Ulver, quasi in conclusione di questo rock on.

Raga, si è bloccato il file, perché? Non mi è mai successo su questo file. Male, molto male. Perché? Eppure è un file che ha sempre funzionato. No, raga, vaffanculo. Mi dà errore, raga. No, lo sto mandando in onda. Quindi non ho fatto cazzate io, è il file che è rovinato. L'abbiamo sempre mandato, che cazzo succede? Vabbè, file errore. Vabbè, recupereremo. Oh! Psicologo a rotelle, ciao! Ciao! Allora, Bonè, il direttore ha agito. Grande Ale! Bravo! E Roberto sta tenendo la corrente. Hai ragione, cazzo, è vero. Secondo me hai ragione. È Roberto che si è incazzato come una iena e mi sta togliendo la corrente. Altro che file danneggiato, hai ragione. Cazzo, è vero, no? Oh, raga, mi copro perché fa freschissimo. No, è vero, è Roberto che mi sta togliendo la corrente perché dice basta. Allora, poi, è Crux, ci siamo dimenticati. Picture Blue, bravo! Bravo! Ma assolutamente no! Ma hai ragione, ma come cazzo ho fatto a dimenticarmi? Ho detto che la mettevo. Bravo, bravo. Ieri Roby era con me al Black Hole, che stavamo ballando, quindi c'era ancora il concerto dei Pink Turn Blue e cazzo stavamo ballando proprio su Call Your Master e diciamo cazzo è proprio bella, vero che beh, è una delle canzoni più belle, è una delle canzoni più belle. E io ho detto domani, aspetta dove cazzo è qua? Call Master You Calling, ecco qua. Ma, tra l'altro, ma è vero, cazzo! Bravo Roby. Tanto mentre ballavamo dicevamo, oh cazzo, domani la metto in diretta, ma è vero, ma è vero, ma è vero. E porca miseria, cioè, me la stavo dimenticando, meno male che me l'hai ricordato. Grande Roby. Tra l'altro è vero, ieri c'erano i Pink Tour Blue a eccola qua in sottofondo. C'erano i Pink Tour Blue al Black Hole. Noi siamo arrivati a cavallo tra la fine del concerto e l'inizio del DJ set e siamo riusciti a fare la foto anche con il cantante. Io sono riuscito a scrivergli, cioè a parlargli due parole in inglese, anche perché era molto un po' schivetto, era molto disponibile ma anche un po' schivino, quindi ho capito la situazione, ho lasciato un po' detto make you picture, thank you, ho fatto la foto, gli ho scritto call you master is calling is my favorite songs, thank you very much, mi ha detto grazie mille, poi mi ha detto apprezzo tantissimo, quindi grazie. E in conclusione, prima di chiudere con il pezzo trash italiano, perché comunque voglio mettere anche il pezzo in conclusione, e cazzo, Call You Master is Calling, porca misera, Pink Tour Blue, ma come cazzo stavo facendo a dimenticarmi? Bravo Crux!

sforare anche stasera. Pezzone, vero? Pezzone italiano, madre dei cazzo, ma siamo ad alti livelli, Aldo. Sei un malato. Adoro, porca miseria. Però, allora, caro Aldo, tienimela per favore a caldo per la prossima puntata. Qua ho già scelto, diciamo, il pezzone malatissimo che, diciamo che l'aveva già chiesto dall'inizio il buon Pino Rock su Telegram, l'aveva già prenotato. Mi fa Ebi per conclusione, me l'ha bisbigliato e fa da po' per conclusione, mettiamo questo pezzo malato. Gli ho detto va bene, gli ho detto sì dai, mettiamo questo pezzo malatissimo per conclusione. Stavo dicendo all'amico Aldo, stavo dicendo vai, dopo mettiamo questo pezzo malato, sì dai va bene, in conclusione mettiamo questo pezzo malato, quindi va bene, me la tieni buona a caldo, ricordamela caro Aldo, perché quella lì è un pezzo della Madonna e la voglio mettere prossimamente. Allora c'è un altro pezzone di Willy che, eccolo qua, che praticamente, allora vabbè, che lasciamoci alle spalle anche i Pink Tour Blue, basta, promesso, ultimi due pezzi, ultimo pezzo di Willy e poi pezzo trescissimo in conclusione, italiano che non ve l'aspetterete mai con che cosa chiudo questa sera, altro che pucocciante, qua andiamo veramente fuori! E poi chiudiamo. Sono chiuse ufficialmente le richieste. Basta! Fine! Pezzone di Willy in conclusione.

Allora, Kiss by London, After Midnight, grande Willone, pezzone della Madonna. Pezzone della Madonna, grande, ci piace. Leo, il mio uomo. Grande Leo, è arrivato anche Leo, il mio uomo. No, raga, allora siamo in conclusione totale. Cazzo volevo dire, belli i pezzi, belli, grande. Ti fanno ancora i complimenti. Allora, ringrazio tutti gli amici su Telegram per aver seguito. Ah, grazie, ovviamente il grande gruppo di Pino Rock su Telegram. Questa sera siete stati tanti, anche questa sera, come tutte le domeniche, mi avete chiesto un sacco di pezzoni, quindi grazie Pino Rock, al gruppo chiuso di Rockon, che è presente, lui collega Rockon, vi ricordo sempre tecnologicamente, lui collega Rockon dal gruppo di Telegram e fa ascoltare a tutti gli amici di Telegram del gruppo Rockon in differita, è fantastico, grande Pino Rock. Poi, grande, grazie, chi è che è? Cos'è? No, allora, lo richiedo, lo dico di nuovo. Per gli amici di TikTok, non accetto dirette in diretta TikTok, perché vi ricordo, quindi non faccio partecipare nessuno quando faccio Rockon, perché Rockon alla fine è un programma radiofonico, quindi io qua faccio solo una diretta ma non prendo persone, quindi per partecipare alla diretta, per partecipare alla diretta facciamo altre dirette a parte. Poi grazie Bonè, grazie per aver partecipato anche questa serata, grazie Aldo, grande Crux. Ciao Alfredo, ciao Casali, grande, ciao Ivana, chi è uscito, chi è entrato da... ciao a tutti gli amici di Facebook, chi è entrato, chi è uscito con tanta pazienza e tutto. Settimana prossima con Rockon, cosa faremo non lo so, ma intanto... No vabbè, anche questa sera abbiamo fatto il delirio, ma noi dobbiamo chiudere alle 11. Noi alle 11 dobbiamo chiudere! Non si può chiudere la puntata a quest'ora! Porca miseria, ci cacceranno via prima o poi! Ma finirà male! Ci cacceranno! Trasmetteremo per strada! Pezzone totale! Dopo tutta la dark wave più cupa di questa sera! Dopo tutti i pezzi che mi avete richiesto, chiudiamo con un pezzone all'italiana! Trashissimo!

No, sono le 23, oh! No, non fatemi spaventare. Adios, grande. Allora, Marcella Bella, dai, pezzone, eh? Non ve l'aspettavate questo, è bello, eh? Vi è piaciuto? Ciao Guido, ciao Willy, ciao ragazzi. Oh, a domenica prossima con Rockon. Ciao amici di TikTok, Instagram, Facebook, tutti. A domenica prossima, ciao a tutti ragazzi. Anche questa sera abbiamo toccato il fondo. Cos'è? Ciao. Ciao ragazzi. Anche questa sera abbiamo toccato il fondo.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together.
1: Spot.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bambu-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot. Spot.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bambu-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
4: È l'una e 8 minuti.
5: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.